sabato mattina su Antenna 1 La Radio, Speaker per Caso. Dalle 10 a mezzogiorno, Katia e Alex ti aspettano con musica, curiosità e chiacchiere senza filtri. Tra l'informazione di Katia e il caos di Alex, la leggerezza è assicurata. Accendi la radio o seguici in streaming. Speaker per Caso, l'energia giusta per il tuo weekend.

Antenna 1, FM 104.7 e 104.6, Torino e provincia, Astigiano e Cuneese. DAB, streaming e visual radio, www.antenna1radio.com. Antenna 1, dal 1978, la radio.

0: Jazz Train.
1: Ciao, sono Francesco Sciarretta, vi aspetto tutti i giovedì sera dalle 22 alle 23 con Jazz Train, la musica di qualità in radio su Antenna 1. Jazz Train, Jazz Train.

0: Antenna 1. Il massimo del relax lo avrai il martedì sera con la musica elegante di Cillime Softly Smooth Night. L'appuntamento è per ogni martedì alle 22 su Antenna 1, la radio.
1: Un programma di Patrizio Sigona.

Sabato mattina su Antenna 1 La Radio, Speaker per Caso. Dalle 10 a mezzogiorno, Katia e Alex ti aspettano con musica, curiosità e chiacchiere senza filtri. Tra l'informazione di Katia e il caos di Alex, la leggerezza è assicurata. Accendi la radio o seguici in streaming. Speaker per Caso, l'energia giusta per il tuo weekend.

Antenna 1, FM 104.7 e 104.6, Torino e provincia, Astigiano e Cuneese. DAB, streaming e visual radio, www.antenna1radio.com. Antenna 1, dal 1978, la radio.

0: Jazz Train.
1: Ciao, sono Francesco Sciarretta, vi aspetto tutti i giovedì sera dalle 22 alle 23 con Jazz Train, la musica di qualità in radio su Antenna 1. Jazz Train, Jazz Train.

0: su Antenna 1. Il massimo del relax lo avrai il martedì sera con la musica elegante di Cillime Softly Smooth Night. L'appuntamento è per ogni martedì alle 22 su Antenna 1, la radio.
1: Un programma di Patrizio Sigona.

Ok, ok, me la faccio da me. Ce ne sono in giro, lo so, ma è una vera occasione. La prima

sono lunghe e muoverle sa. E gli occhi da un settimanale, degli occhi da pubblicità.

situazione. Sì, ok, ok, me la faccio da me. Ce ne sono in giro, lo so, ma è una vera occasione. La prima, la prima.

Le mani le ho prese da un post. Sottili e metterle sa. La bocca da un grande giornale.

deve essere fedele però mai banale, con la pelle delicata da non farle male. Deve farti il solletico da dentro il cuore e bruciare nel tuo letto come una sigaretta, perché vedi, io sono stanco di cercare una donna che sia autentica, ma donna davvero, che mi sappia fare perdere la testa e pure, che mi sappia trasformare in un uomo vero.

sabato mattina su Antenna 1 La Radio, Speaker per Caso. Dalle 10 a mezzogiorno, Katia e Alex ti aspettano con musica, curiosità e chiacchiere senza filtri. Tra l'informazione di Katia e il caos di Alex, la leggerezza è assicurata. Accendi la radio o seguici in streaming. Speaker per Caso, l'energia giusta per il tuo weekend.

Antenna 1, FM 104.7 e 104.6, Torino e provincia, Astigiano e Cuneese. DAB, streaming e visual radio, www.antenna1radio.com. Antenna 1, dal 1978, la radio.

0: Jazz Train.
1: Ciao, sono Francesco Sciarretta, vi aspetto tutti i giovedì sera dalle 22 alle 23 con Jazz Train, la musica di qualità in radio su Antenna 1. Jazz Train. Jazz Train.

0: Antenna 1. Il massimo del relax lo avrai il martedì sera con la musica elegante di Cillime Softly Smooth Night. L'appuntamento è per ogni martedì alle 22 su Antenna 1, la radio.
1: Un programma di Patrizio Sigona.

0: Sono le 5
1: e 2 minuti.
2: L'ora esatta è offerta da
3: Natura, sì. Il bio lo trovi qui.
4: Da oltre 40 anni Natura Sì porta sulla tua tavola prodotti biologici e biodinamici, buoni, autentici e coltivati nel rispetto dell'ambiente. Nei nostri negozi trovi oltre 4.000 proposte pensate per la tua spesa di ogni giorno, scelte con la stessa cura che metteresti tu.
3: Vieni a trovarci, ti aspettiamo nei supermercati biologici Natura Sì di Torino.
5: Antenna 1, la radio per chi vive la notte.

Sabato mattina su Antenna 1 La Radio, Speaker per Caso. Dalle 10 a mezzogiorno, Katia e Alex ti aspettano con musica, curiosità e chiacchiere senza filtri. Tra l'informazione di Katia e il caos di Alex, la leggerezza è assicurata. Accendi la radio o seguici in streaming. Speaker per Caso, l'energia giusta per il tuo weekend.

Antenna 1, FM 104.7 e 104.6, Torino e provincia, Astigiano e Cuneese. DAB, streaming e visual radio, www.antenna1radio.com. Antenna 1, dal 1978, la radio.

0: Jazz Train.
1: Ciao, sono Francesco Sciarretta, vi aspetto tutti i giovedì sera dalle 22 alle 23 con Jazz Train, la musica di qualità in radio su Antenna 1. Jazz Train, Jazz Train.

0: su Antenna 1. Il massimo del relax lo avrai il martedì sera, con la musica elegante di Chillim e Softly Smooth Night. L'appuntamento è per ogni martedì alle 22, su Antenna 1, la radio.
1: Un programma di Patrizio Sigona.

0: Previsioni del tempo.
1: Queste le previsioni del tempo per le prossime ore. Al nord il cielo sarà sereno o poco nuvoloso per l'intera giornata. Nelle ore centrali si svilupperanno addensamenti lungo l'arco alpino, l'Appennino, la Liguria di Levante e il Triveneto con brevi rovesci e locali temporali. In serata torneranno ampie schiarite su tutte le regioni. Al centro la notte vedrà ancora nubi compatte con rovesci e isolati temporali su Umbria e localmente nelle aree interne di Toscana, Marche, Abruzzo e Lazio. Nel corso della giornata l'instabilità si concentrerà su soprattutto su Marche, Abruzzo e sulle coste della Toscana e del Lazio settentrionale, dove saranno possibili rovesci e temporali anche di forte intensità. Dal pomeriggio inoltrato il tempo migliorerà progressivamente. Sulla Sardegna prevarrà il sole con qualche annuvolamento pomeridiano sui settori centro-orientali e locali rovesci destinati a esaurirsi entro sera. Al sud e in Sicilia il cielo sarà irregolarmente nuvoloso con rovesci e temporali sparsi che interesseranno inizialmente le regioni tirreniche e la Puglia meridionale, per poi estendersi anche a Basilicata, Molise e al resto della Puglia. Dalla serata è previsto un graduale miglioramento, anche se sulla Sicilia potranno persistere gli ultimi fenomeni. Le temperature minime saranno stazionarie o in lieve diminuzione al centro-nord, mentre aumenteranno leggermente al sud. Le massime saliranno sensibilmente sulle regioni centro-settentrionali, sulla Puglia meridionale e sulla Sicilia, mentre resteranno stabili o caleranno lievemente sul resto del paese. I venti soffieranno tra deboli e moderati dai quadranti occidentali al centro-sud e sulle due isole maggiori con rinforzi nelle aree interessate dai temporali. Dalla sera la ventilazione tenderà ad attenuarsi. Al nord venti deboli e variabili per tutta la giornata. Per quanto riguarda i mari, l'alto Adriatico passerà da mosso a poco mosso, mentre tutti gli altri bacini si manterranno tra mossi e molto mossi. E con il meteo per il momento è tutto.

sabato mattina su Antenna 1 La Radio, Speaker per Caso. Dalle 10 a mezzogiorno, Katia e Alex ti aspettano con musica, curiosità e chiacchiere senza filtri. Tra l'informazione di Katia e il caos di Alex, la leggerezza è assicurata. Accendi la radio o seguici in streaming. Speaker per Caso, l'energia giusta per il tuo weekend.

0: Sono le 6.
1: L'ora esatta è offerta da
2: Natura Sì. Il bio lo trovi qui.
3: Natura Sì presenta i Sì essenziali, la spesa bio per tutti, una linea di prodotti pensata per la tua spesa di ogni giorno, essenziale nel gusto e anche nel prezzo. Sapori semplici e genuini che raccontano la bontà autentica delle cose fatte bene.
2: Vieni a scoprire i Sì essenziali nei supermercati biologici Natura Sì di Torino.
4: Noi le suoniamo e tu le canti.

su Antenna 1, la radio, news, viabilità, previsioni del tempo, oroscopo, almanacco del giorno, rassegna stampa. Su Antenna 1, la radio.

0: su Antenna 1. Il massimo del relax lo avrai il martedì sera con la musica elegante di Cillim e Softly Smooth Night. L'appuntamento è per ogni martedì alle 22 su Antenna 1, la radio.
1: Un programma di Patrizio Sigona.

Martedì 28 luglio 2026 la Chiesa ricorda i santi Nazario e Celsio. La luna è gibbosa crescente. Il proverbio del giorno "non c'è due senza tre" ricorda che quanto è già accaduto può verificarsi ancora. E oggi si celebra la giornata mondiale dell'epatite. Siamo ai fatti del giorno nel passato insieme al sito accaddeoggi.it. Nel 1741 a Vienna si spegneva 63enne il compositore Antonio Vivaldi, mentre nel 1750 a Lipsia moriva Johann Sebastian Bach, che di anni ne aveva invece 65. Nel 1883 un gravissimo terremoto del 10° grado Mercalli colpiva Casamicciola sull'isola d'Ischia. In 13 secondi causava il crollo di 1200 abitazioni e oltre 2000 vittime. Nel 1904, inaugurazione per la Sinagoga di Roma, la costruzione del Tempio Maggiore aveva richiesto 3 anni e mezzo di lavori. E nel 1935, l'Alfa Romeo di Tazio Nuvolari conquistava il Gran Premio di Germania di automobilismo. 50 anni fa, nel 1976, veniva depositata la sentenza del 25 giugno della Corte Costituzionale che sanciva la legittimità delle trasmissioni radiofoniche private in Italia. Nel 1978, a pochi giorni dall'annuncio britannico della prima nascita concepita in vitro, faceva scalpore la notizia che quel risultato era stato ottenuto molti anni prima a Bologna dal professor Daniele Petrucci. Nel 1987 era disastro nella Valtellina alluvionata. Una frana cancellava gli abitati di Sant'Antonio Morignone e di Aquilone, causando 35 morti. Nel 2005 a Montreal Filippo Magnini diventava il primo italiano a vincere l'oro mondiale nei 100 metri stile libero, mentre nel 2015 Tania Cagnotto riportava all'Italia l'oro mondiale nei tuffi dal trampolino di un metro, a 40 anni dall'ultima conquistata da Klaus Di Biasi. Sono nati il 28 luglio, nel 1888 Rosina Ferrario, la prima aviatrice italiana, nel 1920 il compositore Piero Soffici, nel 1927 il regista Pasquale Festa Campanile, nel 1941 il direttore d'orchestra Riccardo Muti e nel 1949 il cantante Marco Ferradini. Nascevano oggi anche l'architetto Santiago Calatrava nel 1951, gli attori Luca Barbareschi nel 1956, oggi settantenne, Max Giusti, che è anche un conduttore televisivo, nel 1968 e Michela Giraud, nata in questo giorno nel 1987. Ultima segnalazione per il 28 luglio 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.

0: Previsioni del tempo.
1: Queste le previsioni del tempo per le prossime ore. Al nord il cielo sarà sereno o poco nuvoloso per l'intera giornata. Nelle ore centrali si svilupperanno addensamenti lungo l'arco alpino, l'Appennino, la Liguria di Levante e il Triveneto con brevi rovesci e locali temporali. In serata torneranno ampie schiarite su tutte le regioni. Al centro la notte vedrà ancora nubi compatte con rovesci e isolati temporali su Umbria e localmente nelle aree interne di Toscana, Marche, Abruzzo e Lazio. Nel corso della giornata l'instabilità si concentrerà soprattutto su Marche, Abruzzo e sulle coste della Toscana e del Lazio settentrionale, dove saranno possibili rovesci e temporali anche di forte intensità. Dal pomeriggio inoltrato il tempo migliorerà progressivamente. Sulla Sardegna prevarrà il sole con qualche annuvolamento pomeridiano sui settori centro-orientali e locali rovesci destinati a esaurirsi entro sera. Al sud e in Sicilia il cielo sarà irregolarmente nuvoloso con rovesci e temporali sparsi che interesseranno inizialmente le regioni tirreniche e la Puglia meridionale, per poi estendersi anche a Basilicata, Molise e al resto della Puglia. Dalla serata è previsto un graduale miglioramento, anche se sulla Sicilia potranno persistere gli ultimi fenomeni. Le temperature minime saranno stazionarie o in lieve diminuzione al centro-nord, mentre aumenteranno leggermente al sud. Le massime saliranno sensibilmente sulle regioni centro-settentrionali, sulla Puglia meridionale e sulla Sicilia, mentre resteranno stabili o caleranno lievemente sul resto del paese. I venti soffieranno tra deboli e moderati dai quadranti occidentali al centro-sud e sulle due isole maggiori con rinforzi nelle aree interessate dai temporali. Dalla sera la ventilazione tenderà ad attenuarsi. Al nord venti deboli e variabili per tutta la giornata. Per quanto riguarda i mari, l'alto Adriatico passerà da mosso a poco mosso, mentre tutti gli altri bacini si manterranno tra mossi e molto mossi. E con il meteo per il momento è tutto.
0: La radio.

ma il tuo sorriso dolce è così trasparente che dopo non c'è niente. È così semplice e così profondo che azzera tutto il resto e fa finire il mondo. E mi ricorda che il coraggio non è come quello.

Sabato mattina su Antenna 1 La Radio, Speaker per Caso. Dalle 10 a mezzogiorno, Katia e Alex ti aspettano con musica, curiosità e chiacchiere senza filtri. Tra l'informazione di Katia e il caos di Alex, la leggerezza è assicurata. Accendi la radio o seguici in streaming. Speaker per Caso, l'energia giusta per il tuo weekend.

su Antenna 1, la radio, news, viabilità, previsioni del tempo, oroscopo, almanacco del giorno, rassegna stampa. Su Antenna 1, la radio.

0: Sono le 7:02.
1: L'ora esatta è offerta da NaturaSì. Il bio lo trovi qui.
2: Se il prezzo del cibo è troppo basso, qualcuno lo paga al posto nostro. Il suolo, l'acqua, la biodiversità, il lavoro degli agricoltori. Riconoscere un giusto prezzo a chi coltiva la terra vuol dire sostenere ogni giorno il suo impegno come custode del pianeta.
1: Ti aspettiamo nei supermercati biologici NaturaSì di Torino.
3: Per la tua nuova cucina scegli il meglio. Scegli Arredal Casa.
4: Approfitta dell'esclusiva promozione di Veneta Cucine e avrai il piano in ceramica o quarzo in omaggio. E finanziamento in 24 mesi a tasso zero.
3: Inoltre, trasporto e montaggio sono gratis.
4: Arredal Casa e Veneta Cucine. La tua scelta vincente.
5: La forza della qualità.
4: Corso Grosseto 241, Torino.
6: Tane Tag 0%. Regolamento su arredalcasa.it.
7: Giornale Radio.
8: Ancora una buona giornata, ben trovati ad ascolto dalla redazione. Arriva il decreto del governo contro il caro carburanti. Da mezzanotte fino al 6 agosto il prezzo del gasolio da pompa sarà ridotto di 17 centesimi al litro. Il ministro dell'economia Giancarlo Giorgetti spiega che la misura, dal costo di circa 125 milioni di euro, sarà finanziata attraverso le accise mobili di giugno, le sanzioni antitrust e il fondo per gli interventi strutturali di politica economica. Salta invece l'ipotesi di aumentare il prezzo delle sigarette, misura bocciata dai vice premier Matteo Salvini e Antonio Tajani. Il governo non esclude ulteriori interventi e ha già convocato un nuovo consiglio dei ministri per il 4 agosto. Giorgia Meloni parla di una risposta tempestiva e responsabile. Nel decreto anche 100 milioni di euro per l'ex Silva destinati a completare il percorso di cessione delle attività.
9: E proprio il gruppo Jindal conferma il proprio interesse per l'acquisizione dell'ex Ilva di Taranto. L'offerta riguarderebbe sia l'area a freddo sia quella a caldo dello stabilimento. Il progetto prevede anche la realizzazione di un nuovo forno senza emissioni di carbonio. In una nota diffusa dal proprio consulente legale, il gruppo ribadisce l'impegno a portare avanti l'acquisizione del perimetro dell'ex Ilva di Acciaierie d'Italia. L'operazione resta però subordinata alla definizione degli accordi necessari, anche alla luce del recente decreto della Corte d'Appello di Milano e dalle indicazioni arrivate da Palazzo Chigi.
8: Donald Trump afferma di aver concesso una nuova possibilità alla diplomazia con l'Iran, ma avverte che in caso di fallimento gli Stati Uniti sono pronti ad una forte azione militare. Il presidente smentisce che la sospensione dei raid sia stata decisa per la mancanza di missili o sistemi di difesa. Teheran replica che eventuali colloqui sullo stretto di Hormuz potranno avvenire soltanto con la mediazione dell'Oman. Secondo fonti dell'intelligenza americana citate da Axios, l'Iran sarebbe attraversato da una profonda crisi economica e le sanzioni avrebbero effetti più pesanti degli attacchi militari. Il segretario della difesa Pratt Hegseth, intanto criticato dall'area MAGA, che accusa di aver lasciato Trump impantanare nella guerra. Atteso alla Casa Bianca l'incontro con Benjamin Netanyahu, mentre Volodymyr Zelensky vede a Londra il nuovo premier britannico Andy Barnum, prima del faccia a faccia con Trump.
9: Mosca e la regione circostante sono state attaccate da circa 100 droni ucraini. Lo riferiscono i media di Kiev, secondo i quali è stato colpito anche un centro logistico della società Wild Berries, già preso di mira nei giorni scorsi. Il sindaco della capitale russa, Sergei Sobyanin, aveva inizialmente annunciato l'abbattimento di 12 velivoli diretti verso Mosca. L'offensiva si sarebbe poi intensificata con il passare delle ore, arrivando a circondare la capitale da più direzioni. Le autorità russe stanno verificando i danni ed eventuale presenza di vittime.
8: Tre donne sono state accoltellate a Parigi, due versano in condizioni gravi e una di loro è incinta. La polizia ha fermato un uomo di 31 anni con problemi psichici. Secondo gli investigatori, l'aggressione non avrebbe una matrice terroristica, anche se il sospettato avrebbe dichiarato di essere stato mandato da là per uccidere delle donne. A Berlino intanto cresce la polemica sull'attentato al Gay Pride. Il cancelliere Friedrich Merz ammette che l'attacco avrebbe potuto essere evitato. Il padre dell'attentatore sostiene che il figlio, intenzionato a raggiungere l'ISIS in Siria, e sarebbe stato vittima di un lavaggio del cervello.
9: Veniamo in Italia. Una lite tra due aiuto cuochi è finita

0: di Andrea Pirlo di ieri, che ha dichiarato di aver appreso di non essere più candidato dopo le polemiche per i rapporti con l'agenzia russa di scommesse Fonbet. Dopo incontri e tentativi di mediazione, Paolo Maldini e Leonardo hanno lasciato i rispettivi incarichi nella Federcalcio e fallita anche l'ipotesi di affidare la panchina a Thiago Motta. Per il ruolo di direttore tecnico prende quota Giorgio Chiellini. Tra i possibili commissari tecnici tornano invece i nomi di Roberto Mancini e Antonio Conte. Mancini sarebbe al momento il favorito, anche se diversi club di Serie A continuerebbero ad esprimere perplessità. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
1: Le news tornano tra un'ora circa.
2: Antenna 1, la compilation della tua vita. Per chi lavora, per chi viaggia, per chi vive la notte.

Antenna 1, FM 104.7 e 104.6, Torino e provincia, Astigiano e Cuneese. DAB, streaming e visual radio, www.antenna1radio.com. Antenna 1, dal 1978, la radio.

Martedì 28 luglio 2026 la Chiesa ricorda i santi Nazario e Celsio. La luna è gibbosa crescente. Il proverbio del giorno "non c'è due senza tre" ricorda che quanto è già accaduto può verificarsi ancora. E oggi si celebra la giornata mondiale dell'epatite. Siamo ai fatti del giorno nel passato insieme al sito accaddeoggi.it. Nel 1741 a Vienna si spegneva 63enne il compositore Antonio Vivaldi, mentre nel 1750 a Lipsia moriva Johann Sebastian Bach, che di anni ne aveva invece 65. Nel 1883 un gravissimo terremoto del 10° grado Mercalli colpiva Casamicciola sull'isola d'Ischia. In 13 secondi causava il crollo di 1200 abitazioni e oltre 2000 vittime. Nel 1904, inaugurazione per la Sinagoga di Roma, la costruzione del Tempio Maggiore aveva richiesto 3 anni e mezzo di lavori. E nel 1935, l'Alfa Romeo di Tazio Nuvolari conquistava il Gran Premio di Germania di automobilismo. 50 anni fa, nel 1976, veniva depositata la sentenza del 25 giugno della Corte Costituzionale che sanciva la legittimità delle trasmissioni radiofoniche private in Italia. Nel 1978, a pochi giorni dall'annuncio britannico della prima nascita concepita in vitro, faceva scalpore la notizia che quel risultato era stato ottenuto molti anni prima a Bologna dal professor Daniele Petrucci. Nel 1987 era disastro nella Valtellina alluvionata. Una frana cancellava gli abitati di Sant'Antonio Morignone e di Aquilone, causando 35 morti. Nel 2005 a Montreal Filippo Magnini diventava il primo italiano a vincere l'oro mondiale nei 100 metri stile libero, mentre nel 2015 Tania Cagnotto riportava all'Italia l'oro mondiale nei tuffi dal trampolino di un metro, a 40 anni dall'ultima conquistata da Klaus Di Biasi. Sono nati il 28 luglio, nel 1888 Rosina Ferrario, la prima aviatrice italiana, nel 1920 il compositore Piero Soffici, nel 1927 il regista Pasquale Festa Campanile, nel 1941 il direttore d'orchestra Riccardo Muti e nel 1949 il cantante Marco Ferradini. Nascevano oggi anche l'architetto Santiago Calatrava nel 1951, gli attori Luca Barbareschi nel 1956, oggi settantenne, Max Giusti, che è anche un conduttore televisivo, nel 1968 e Michela Giraud, nata in questo giorno nel 1987. Ultima segnalazione per il 28 luglio 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.

0: Dal 2012 Graphic Hunt è specializzata nell'allestimento adesivo su vetrine, pareti, automezzi. Chiama il 340 48 99 070 per richiedere un preventivo gratuito. E inoltre abbigliamento personalizzato, striscioni, pannelli, volantini, biglietti da visita, servizi di copisteria e molto altro ancora. Vieni a trovarci in via De Sanctis 69 Torino. Come ascoltatore di Radio Antenna 1 avrai uno sconto del 10% sul tuo primo ordine col codice RA1 asterisco. L'offerta è soggetta a restrizioni su alcuni prodotti o servizi.
1: A volte basta un attimo, una grandinata, un vetro scheggiato, un piccolo incidente. E pensi, cazzo, e adesso? Adesso vai da Auto Giannini. Qui ogni problema diventa un'esperienza semplice, veloce e senza pensieri. Gestiamo tutto noi, dal sinistro all'assicurazione, senza anticipi, e in poco tempo torni a guidare sereno. E se vuoi cambiare auto o noleggiarla a lungo termine, con Arval o Avens ti accompagniamo passo dopo passo. Auto Giannini, trasformiamo un problema in un'esperienza. Visita il nostro sito autogiannini.com o vieni a trovarci nelle nostre sedi a Torino.
2: Previsioni del tempo.
3: Queste le previsioni del tempo per le prossime ore. Al nord il cielo sarà sereno o poco nuvoloso per l'intera giornata. Nelle ore centrali si svilupperanno addensamenti lungo l'arco alpino, l'Appennino, la Liguria di Levante e il Triveneto con brevi rovesci e locali temporali. In serata torneranno ampie schiarite su tutte le regioni. Al centro la notte vedrà ancora nubi compatte con rovesci e isolati temporali su Umbria e localmente nelle aree interne di Toscana, Marche, Abruzzo e Lazio. Nel corso della giornata l'instabilità si concentrerà su soprattutto su Marche, Abruzzo e sulle coste della Toscana e del Lazio settentrionale, dove saranno possibili rovesci e temporali anche di forte intensità. Dal pomeriggio inoltrato il tempo migliorerà progressivamente. Sulla Sardegna prevarrà il sole con qualche annuvolamento pomeridiano sui settori centro-orientali e locali rovesci destinati a esaurirsi entro sera. Al sud e in Sicilia il cielo sarà irregolarmente nuvoloso con rovesci e temporali sparsi che interesseranno inizialmente le regioni tirreniche e la Puglia meridionale, per poi estendersi anche a Basilicata, Molise e al resto della Puglia. Dalla serata è previsto un graduale miglioramento, anche se sulla Sicilia potranno persistere gli ultimi fenomeni. Le temperature minime saranno stazionarie o in lieve diminuzione al centro-nord, mentre aumenteranno leggermente al sud. Le massime saliranno sensibilmente sulle regioni centro-settentrionali, sulla Puglia meridionale e sulla Sicilia, mentre resteranno stabili o caleranno lievemente sul resto del paese. I venti soffieranno tra deboli e moderati dai quadranti occidentali al centro-sud e sulle due isole maggiori con rinforzi nelle aree interessate dai temporali. Dalla sera la ventilazione tenderà ad attenuarsi. Al nord venti deboli e variabili per tutta la giornata. Per quanto riguarda i mari, l'alto Adriatico passerà da mosso a poco mosso, mentre tutti gli altri bacini si manterranno tra mossi e molto mossi. E con il meteo per il momento è tutto.
4: Antenna 1.
5: La radio.
6: E adesso

Comunque ti capisco e ammetto che sbagliavo, facevo le tue scelte, chissà che pretendevo. E adesso che rimane di tutto il tempo insieme,

mattina su Antenna 1 La Radio, Speaker per Caso. Dalle 10 a mezzogiorno, Katia e Alex ti aspettano con musica, curiosità e chiacchiere senza filtri. Tra l'informazione di Katia e il caos di Alex, la leggerezza è assicurata. Accendi la radio o seguici in streaming. Speaker per Caso, l'energia giusta per il tuo weekend.

0: Sono le 8.
1: L'ora esatta è offerta da
2: Natura Sì. Il bio lo trovi qui.
3: Oggi più che mai vogliamo coltivare un futuro sostenibile per chi verrà dopo di noi. Crediamo in una comunità che rispetta la natura e promuove pace e giustizia economica. Per questo ogni giorno Natura Sì sostiene un'agricoltura etica e sostenibile.
2: Vieni a trovarci, ti aspettiamo nei supermercati biologici Natura Sì di Torino.
4: Per la tua nuova cucina scegli il meglio. Scegli Arredal Casa.
5: Approfitta dell'esclusiva promozione di Veneta Cucine e avrai il piano in ceramica o quarzo in omaggio. E finanziamento in 24 mesi a tasso zero.
4: Inoltre, trasporto e montaggio sono gratis.
5: Arredal Casa e Veneta Cucine. La tua scelta vincente.
6: La forza della qualità.
5: Corso Grosseto 241, Torino.
7: Tane tag 0%. Regolamento su arredalcasa.it.
8: Giornale Radio. Ancora una buona giornata, ben trovati ad ascolto dalla redazione. Arriva il decreto del governo contro il caro carburanti. Da mezzanotte fino al 6 agosto il prezzo del gasolio da pompa sarà ridotto di 17 centesimi al litro. Il ministro dell'economia Giancarlo Giorgetti spiega che la misura, dal costo di circa 125 milioni di euro, sarà finanziata attraverso le accise mobili di giugno, le sanzioni antitrust e il fondo per gli interventi strutturali di politica economica. Salta invece l'ipotesi di aumentare il prezzo delle sigarette, misura bocciata dai vice premier Matteo Salvini e Antonio Tajani. Il governo non esclude ulteriori interventi e ha già convocato un nuovo consiglio dei ministri per il 4 agosto. Giorgia Meloni parla di una risposta tempestiva e responsabile. Nel decreto anche 100 milioni di euro per Ex Ilva destinati a completare il percorso di cessione delle attività.
9: E proprio il gruppo Jindal conferma il proprio interesse per l'acquisizione dell'ex Ilva di Taranto. L'offerta riguarderebbe sia l'area a freddo sia quella a caldo dello stabilimento. Il progetto prevede anche la realizzazione di un nuovo forno senza emissioni di carbonio. In una nota diffusa dal proprio consulente legale, il gruppo ribadisce l'impegno a portare avanti l'acquisizione del perimetro dell'ex Ilva di Acciaierie d'Italia. L'operazione resta però subordinata alla definizione degli accordi necessari, anche alla luce del recente decreto della Corte d'Appello di Milano e dalle indicazioni arrivate da Palazzo Chigi.
8: Donald Trump afferma di aver concesso una nuova possibilità alla diplomazia con l'Iran, ma avverte che in caso di fallimento gli Stati Uniti sono pronti ad una forte azione militare. Il presidente smentisce che la sospensione dei raid sia stata decisa per la mancanza di missili o sistemi di difesa. Teheran replica che eventuali colloqui sullo stretto di Hormuz potranno avvenire soltanto con la mediazione dell'Oman. Secondo fonti dell'intelligence americana citate da Axios, l'Iran sarebbe attraversato da una profonda crisi economica e le sanzioni avrebbero effetti più pesanti degli attacchi militari. Il segretario della difesa Pratt Hegseth, intanto criticato dall'area MAGA, che accusa di aver lasciato Trump impantanare nella guerra. Atteso alla Casa Bianca l'incontro con Benjamin Netanyahu, mentre Volodymyr Zelensky vede a Londra il nuovo premier britannico Andy Burnham prima del faccia a faccia con Trump.
9: Mosca e la regione circostante sono state attaccate da circa 100 droni ucraini. Lo riferiscono i media di Kiev, secondo i quali è stato colpito anche un centro logistico della società Wildberries, già preso di mira nei giorni scorsi. Il sindaco della capitale russa Sergei Sobyanin aveva inizialmente annunciato l'abbattimento di 12 velivoli diretti verso Mosca. L'offensiva si sarebbe poi intensificata con il passare delle ore, arrivando a circondare la capitale da più direzioni. Le autorità russe stanno verificando i danni ed eventuale presenza di vittime.
8: Tre donne sono state accoltellate a Parigi, due versano in condizioni gravi e una di loro è incinta. La polizia ha fermato un uomo di 31 anni con problemi psichici. Secondo gli investigatori, l'aggressione non avrebbe una matrice terroristica, anche se il sospettato avrebbe dichiarato di essere stato mandato da là per uccidere delle donne. A Berlino intanto cresce la polemica sull'attentato al Gay Pride. Il cancelliere Friedrich Merz ammette che l'attacco avrebbe potuto essere evitato. Il padre dell'attentatore sostiene che il figlio, intenzionato a raggiungere l'ISIS in Siria, sarebbe stato vittima di un lavaggio del cervello.
9: Veniamo in Italia. Una lite tra due aiuto cuochi è finita con una coltellata nella cucina di un albergo del litorale riminese. Una ragazza di 21 anni avrebbe colpito all'addome un collega di 45 anni durante un violento dissidio avvenuto nel turno di lavoro. L'uomo è stato trasportato all'ospedale Bufalini di Cesena e sottoposto a un intervento chirurgico. La prognosi è di 40 giorni, salvo complicazioni. I carabinieri hanno sequestrato il coltello da cucina utilizzato nell'aggressione. La giovane è stata denunciata per lesioni personali aggravate.
8: Chiudiamo con lo sport. Il calcio è caos sulla scelta del nuovo commissario tecnico della nazionale italiana. La giornata è iniziata con il messaggio amaro di Andrea Pirlo di ieri, che ha dichiarato di aver appreso di non essere più candidato dopo le polemiche per i rapporti con l'agenzia russa di scommesse Fonbet. Dopo incontri e tentativi di mediazione, Paolo Maldini e Leonardo hanno lasciato i rispettivi incarichi nella Federcalcio. È fallita anche l'ipotesi di affidare la panchina a Thiago Motta. Per il ruolo di direttore tecnico prende quota Giorgio Chiellini. Tra i possibili commissari tecnici tornano invece i nomi di Roberto Mancini e Antonio Conte. Mancini sarebbe al momento il favorito, anche se diversi club di Serie A continuerebbero ad esprimere perplessità. Ed è tutto per il momento. Grazie per l'ascolto. A dopo.
4: Le news tornano tra un'ora circa.
0: Ciao Fulvio.
10: Ciao Mauro, dove mi porti domenica?
0: Ti porto fuori.
10: Ma fuori dove?
0: Fuori, dove la gente vive in giro per il mondo.
10: Ma lo sai che non mi piace andare in quei mobilifici là.
0: Ma no, che mobilifici? Noi vi raccontiamo i più grandi appuntamenti del weekend.
10: E dove?
0: Qui, su Antenna 1.
10: Domenica fuori.
0: Tutte le domeniche, dalle 10 alle 12.
10: Vi aspetto.

0: Jazz Train.
1: Ciao, sono Francesco Sciarretta, vi aspetto tutti i giovedì sera dalle 22 alle 23 con Jazz Train, la musica di qualità in radio su Antenna 1. Jazz Train.

Martedì 28 luglio 2026 la Chiesa ricorda i santi Nazario e Celsio. La luna è gibbosa crescente. Il proverbio del giorno "non c'è due senza tre" ricorda che quanto è già accaduto può verificarsi ancora. E oggi si celebra la giornata mondiale dell'epatite. Siamo ai fatti del giorno nel passato insieme al sito accaddeoggi.it. Nel 1741 a Vienna si spegneva 63enne il compositore Antonio Vivaldi, mentre nel 1750 a Lipsia moriva Johann Sebastian Bach, che di anni ne aveva invece 65. Nel 1883 un gravissimo terremoto del 10° grado Mercalli colpiva Casamicciola sull'isola d'Ischia. In 13 secondi causava il crollo di 1200 abitazioni e oltre 2000 vittime. Nel 1904, inaugurazione per la Sinagoga di Roma, la costruzione del Tempio Maggiore aveva richiesto 3 anni e mezzo di lavori. E nel 1935, l'Alfa Romeo di Tazio Nuvolari conquistava il Gran Premio di Germania di automobilismo. 50 anni fa, nel 1976, veniva depositata la sentenza del 25 giugno della Corte Costituzionale che sanciva la legittimità delle trasmissioni radiofoniche private in Italia. Nel 1978, a pochi giorni dall'annuncio britannico della prima nascita concepita in vitro, faceva scalpore la notizia che quel risultato era stato ottenuto molti anni prima a Bologna dal professor Daniele Petrucci. Nel 1987 era disastro nella Valtellina alluvionata. Una frana cancellava gli abitati di Sant'Antonio Morignone e di Aquilone, causando 35 morti. Nel 2005 a Montreal Filippo Magnini diventava il primo italiano a vincere l'oro mondiale nei 100 metri stile libero, mentre nel 2015 Tania Cagnotto riportava all'Italia l'oro mondiale nei tuffi dal trampolino di un metro, a 40 anni dall'ultima conquistata da Klaus Di Biasi. Sono nati il 28 luglio, nel 1888 Rosina Ferrario, la prima aviatrice italiana, nel 1920 il compositore Piero Soffici, nel 1927 il regista Pasquale Festa Campanile, nel 1941 il direttore d'orchestra Riccardo Muti e nel 1949 il cantante Marco Ferradini. Nascevano oggi anche l'architetto Santiago Calatrava nel 1951, gli attori Luca Barbareschi nel 1956, oggi settantenne, Max Giusti, che è anche un conduttore televisivo, nel 1968 e Michela Giraud, nata in questo giorno nel 1987. Ultima segnalazione per il 28 luglio 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.

0: A volte basta un attimo, una grandinata, un vetro scheggiato, un piccolo incidente. E pensi,
1: cazzo, e adesso?
0: Adesso vai da Auto Giannini. Qui ogni problema diventa un'esperienza semplice, veloce e senza pensieri. Gestiamo tutto noi, dal sinistro all'assicurazione, senza anticipi, e in poco tempo torni a guidare sereno. E se vuoi cambiare auto o noleggiarla a lungo termine, con Arval o Avens ti accompagniamo passo dopo passo. Auto Giannini, trasformiamo un problema in un'esperienza. Visita il nostro sito autogiannini.com o vieni a trovarci nelle nostre sedi a Torino.
2: Bentrovati dalla redazione, in studio Alessio Galea. Via libera del Consiglio dei Ministri al decreto carburanti, taglio di 17 centesimi al litro per il gasolio fino al 6 agosto. Marco Mancini.
3: Il provvedimento fa sì che si preveda uno sconto sul gasolio e solo sul gasolio per un controvalore pari a 17 centesimi tra accise e IVA fino al 6 agosto. Lo ha annunciato ieri il ministro dell'Economia Giorgetti presentando il decreto ponte contro il caro carburanti. Smentito poi l'aumento dei tabacchi per la copertura del decreto.
4: Non siamo intervenuti sulle accise sui tabacchi. Come abbiamo fatto in precedenza, monitoreremo giornalmente l'andamento dei prezzi che, come voi sapete, evolvono in modo assai erratico in base alle situazioni di conflitto più o meno acceso o auspicabilmente di tregua o ancora più auspicabilmente di pace in Medio Oriente.
3: Il 4 agosto dovrebbe tenersi un nuovo Consiglio dei Ministri per valutare l'evoluzione della situazione e decidere come procedere dopo il 6 agosto. Il decreto, ha precisato il titolare di Via 20 Settembre, ha un costo complessivo di circa 125 milioni di euro.
2: Attesa la Casa Bianca per l'incontro tra Trump e Netanyahu sulla sospensione dei raid contro l'Iran, il presidente americano conferma l'intenzione di voler dare un'altra chance alla diplomazia, ma avverte: in caso di fallimento siamo pronti a lanciare una forte azione militare. Teheran replica di non aver chiesto la ripresa dei negoziati su Hormuz, precisando di voler dialogare solo con l'Oman. L'altro fronte di guerra, quello russo-ucraino, nella notte pioggia di droni contro gli impianti siderurgici nella regione di Mosca. In precedenza le truppe russe avevano attaccato alcuni insediamenti nella regione del Donetsk, uccidendo 4 civili e ferendone altri 18. E ieri nel Regno Unito, nel suo primo appuntamento internazionale, il neo primo ministro Burnham ha ricevuto Zelensky. Siamo con l'Ucraina al 100%, ha detto, confermando il pieno sostegno a Kiev. Il presidente ucraino oggi è atteso alla Casa Bianca per un nuovo incontro con Trump. Una brutta storia italiana: in poco più di 2 settimane fallisce il progetto azzurro dopo Pirlo, bocciato dal caso Russia. Si dimettono anche Maldini e Leonardo. Oggi il Consiglio federale potrebbe scegliere Chiellini come nuovo direttore tecnico e per la panchina della nazionale il ritorno di Roberto Mancini. Gianni De Gaetano.
5: Altro che rinascimento, peggio di così non poteva cominciare la rifondazione azzurra secondo il Vangelo di Giovanni Malagò. Dall'avvento di Maldini e Leonardo, immaginaria panacea di tutti i mali, con la corte sbandierata a Guardiola, la folle idea Ancelotti, alla scelta di Andrea Pirlo, bocciato senza appello dal caso Russia. Insomma, in 16 giorni è finito tutto. Abodi parla di brutta figura, ma Malagò non ci sta, duro il ministro dello sport.
6: Mi ricordo un po' Gigi Proietti, ma ognuno, sono sicuro che debba fare un po' l'esame di coscienza, però non ho mai creduto che le brutte figure di uno si compensino o si possano distrarre sulle brutte figure dell'altro. D'altro canto stiamo parlando del commissario della nazionale, quindi è un patrimonio comune. Io rimango della mia idea, e cioè stare al mio posto, rispettare il mio ruolo, rispettare il ruolo del presidente federale, e mi auguro che venga trovata una soluzione.
5: Con la Nations all'orizzonte cercasi ancora CT disperatamente, forse oggi ne sapremo di più. Giorgio Chiellini DT in panchina, il ritorno chissà dell'ex reprobo Roberto Mancini, che aveva lasciato l'Italia in ossequio ai petrodollari. In un cantuccio rimane Antonio Conte, spinto dalla Serie A, ma non c'è più tempo da perdere, soprattutto basta figuracce.
2: Ed è tutto, a più tardi.
7: Il traffico in tempo reale.
8: Muoversi in Piemonte.
9: Buongiorno e buon martedì 28 luglio a tutti voi che siete all'ascolto. Sulla tangenziale di Torino segnaliamo rallentamenti per traffico intenso tra Venaria e Brugliere verso Piacenza. Traffico regolare sulle restanti vie di collegamento extraurbane della regione. Ci occupiamo quindi della provincia di Biella per segnalare che per lavori è chiusa la provinciale 502 in corrispondenza dei comuni di Biella e Occhieppo Superiore. Al momento è tutto. Per rimanere aggiornati sulla viabilità in regione, visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio!
8: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
1: Previsioni del tempo.
7: Queste le previsioni del tempo per le prossime ore. Al nord il cielo sarà sereno o poco nuvoloso per l'intera giornata. Nelle ore centrali si svilupperanno addensamenti lungo l'arco alpino, l'Appennino, la Liguria di Levante e il Triveneto con brevi rovesci e locali temporali. In serata torneranno ampie schiarite su tutte le regioni. Al centro la notte vedrà ancora nubi compatte con rovesci e isolati temporali su Umbria e localmente nelle aree interne di Toscana, Marche, Abruzzo e Lazio. Nel corso della giornata l'instabilità si concentrerà soprattutto su Marche, Abruzzo e sulle coste della Toscana e del Lazio settentrionale, dove saranno possibili rovesci e temporali anche di forte intensità. Dal pomeriggio inoltrato il tempo migliorerà progressivamente. Sulla Sardegna prevarrà il sole con qualche annuvolamento pomeridiano sui settori centro-orientali e locali rovesci destinati a esaurirsi entro sera. Al sud e in Sicilia il cielo sarà irregolarmente nuvoloso con rovesci e temporali sparsi che interesseranno inizialmente le regioni tirreniche e la Puglia meridionale, per poi estendersi anche a Basilicata, Molise e al resto della Puglia. Dalla serata è previsto un graduale miglioramento, anche se sulla Sicilia potranno persistere gli ultimi fenomeni. Le temperature minime saranno stazionarie o in lieve diminuzione al centro-nord, mentre aumenteranno leggermente al sud. Le massime saliranno sensibilmente sulle regioni centro-settentrionali, sulla Puglia meridionale e sulla Sicilia, mentre resteranno stabili o caleranno lievemente sul resto del paese. I venti soffieranno tra deboli e moderati dai quadranti occidentali al centro-sud e sulle due isole maggiori con rinforzi nelle aree interessate dai temporali. Dalla sera la ventilazione tenderà ad attenuarsi. Al nord venti deboli e variabili per tutta la giornata. Per quanto riguarda i mari, l'alto Adriatico passerà da mosso a poco mosso, mentre tutti gli altri bacini si manterranno tra mossi e molto mossi. E con il meteo per il momento è tutto.

su Antenna 1, la radio, news, viabilità, previsioni del tempo, oroscopo, almanacco del giorno, rassegna stampa. Su Antenna 1, la radio.

104 e 7. Antenna.

0: Sono le 9:02.
1: L'ora esatta è offerta da
2: Natura, sì. Il bio lo trovi qui.
3: Da oltre 40 anni Natura Sì porta sulla tua tavola prodotti biologici e biodinamici, buoni, autentici e coltivati nel rispetto dell'ambiente. Nei nostri negozi trovi oltre 4.000 proposte pensate per la tua spesa di ogni giorno, scelte con la stessa cura che metteresti tu.
2: Vieni a trovarci, ti aspettiamo nei supermercati biologici Natura Sì di Torino.
4: Per la tua nuova cucina scegli il meglio. Scegli Arredal Casa.
5: Approfitta dell'esclusiva promozione di Veneta Cucine e avrai il piano in ceramica o quarzo in omaggio. E finanziamento in 24 mesi a tasso zero.
4: Inoltre, trasporto e montaggio sono gratis.
5: Arredal Casa e Veneta Cucine. La tua scelta vincente.
6: La forza della qualità.
5: Corso Grosseto 241, Torino.
7: Tane Tag 0%. Regolamento su arredalcasa.it.
8: Giornale Radio.
9: Buona giornata e ben ritrovati dalla redazione. In apertura la guerra tra Russia e Ucraina. Nella notte attacco ucraino su Mosca e sulla regione circostante con centinaia di droni, riferisce l'agenzia ucraina RBC, secondo la quale è stato colpito anche un centro logistico della Wildberries, l'Amazon russa, già presa di mira nei giorni scorsi. Secondo quanto riferisce l'agenzia AFP, i droni lanciati da Kiev sarebbero più di 390. Dal canto loro, le truppe russe hanno attaccato alcuni insediamenti nella regione di Donetsk, uccidendo 4 civili e ferendone altri 18, tra cui un bimbo di 11 mesi. L'esercito russo ha attaccato anche Sloviansk e il villaggio di Rayorodok. Altri civili, tra cui una coppia di sposi, sono rimasti feriti a Drutskivka e Bilbasivsk. Un terremoto di magnitudo 5.7 ha colpito la provincia nord-occidentale di Qinghai in Cina. La notizia è stata resa nota dall'agenzia di stampa Xinhua. Non si segnalano vittime e feriti. Veniamo in Italia. Arriva il nuovo decreto del governo contro il caro carburante. Il servizio della redazione.
10: Fino al 6 agosto il prezzo del gasolio da pompa sarà ridotto di 17 centesimi al litro. Il ministro dell'economia Giancarlo Giorgetti spiega che la misura, dal costo di circa 125 milioni di euro, sarà finanziata attraverso le accise mobili di giugno, le sanzioni antitrust e il fondo per gli interventi strutturali di politica economica. Salta invece le ipotesi di aumentare il prezzo delle sigarette, misura bocciata dai vice premier Matteo Salvini e Antonio Tajani. Il governo non esclude ulteriori interventi e ha già convocato un nuovo consiglio dei ministri per il 4 agosto. Giorgia Meloni parla di una risposta tempestiva e responsabile. Nel decreto anche 100 milioni di euro per l'ex Ilva destinati a completare il percorso di cessione delle attività.
9: E a proposito dell'ex Ilva, il gruppo Jindal conferma il proprio interesse per l'acquisizione dello stabilimento di Taranto, sia per l'aria a freddo sia per l'aria a caldo, prevedendo anche la realizzazione di un nuovo forno carbon free. Lo comunica il gruppo in una nota diffusa dall'advisor legale Chiomenti, sottolineando che l'impegno è subordinato alla definizione dei relativi accordi. Finisce a coltellate una lite tra due aiuto cuochi nel ristorante di un hotel del litorale di Rimini. Una 21enne viene denunciata, mentre il collega 45enne è stato portato in ospedale per essere sottoposto a intervento. Per lui i medici hanno formulato una prognosi di 40 giorni, salvo complicazioni. Lo sport scherma i mondiali in corso ad Hong Kong e doppietta Italia. Martina Favaretto vince l'oro, Arianna Errigo l'argento. La doppietta lancia l'Italia in testa alla classifica di podi al termine delle prove individuali in attesa di quelle a squadre. La finale tutta azzurra del fioretto sulla pedana di questi mondiali va alla 24enne veneta, che si prende il derby con il punteggio di 15 stoccate contro 7 e festeggia il suo primo titolo iridato, crollando a terra in lacrime, consolata e complimentata dalla collega rivale. Il tennis, dopo due mesi lontano dai campi, Lorenzo Musetti ha fatto il suo esordio al torneo ATP 500 di Washington, affrontando il derby con Matteo Arnaldi, che gli ha lasciato la strada libera ritirandosi nel secondo set quando era in svantaggio per 6-0 3-1. Musetti sembra aver completato il recupero dell'infortunio al retto femorale, che dopo gli internazionali lo ha tenuto lontano dagli slam di Parigi e Wimbledon, ma la partita di certo non gli ha consentito di testarsi al meglio. Sfortunato Arnaldi, che per evitare complicazioni ha deciso di non forzare e interrompere il match in anticipo. Con questo per il momento è tutto, grazie per averci seguito, a più tardi.
11: Le news tornano tra un'ora circa. Are you
12: ready? Sabato dalle 22, muoviti al ritmo di Mole Groove su Antenna 1, la radio DJ Mimmo by Menis.

È vero, la miglior pubblicità sono i clienti soddisfatti. Se sei disposto ad attendere il passaparola, fai pure. Ma se sei cosciente che startene con le mani in mano non è remunerativo, chiamaci. 339 45 63 710. 339 45 63 710.

0: su Antenna 1. Il massimo del relax lo avrai il martedì sera con la musica elegante di Cillime Softly Smooth Night. L'appuntamento è per ogni martedì alle 22 su Antenna 1, la radio.
1: Un programma di Patrizio Sigona.

Martedì 28 luglio 2026 la Chiesa ricorda i santi Nazario e Celsio. La luna è gibbosa crescente. Il proverbio del giorno "non c'è due senza tre" ricorda che quanto è già accaduto può verificarsi ancora. E oggi si celebra la giornata mondiale dell'epatite. Siamo ai fatti del giorno nel passato insieme al sito accaddeoggi.it. Nel 1741 a Vienna si spegneva 63enne il compositore Antonio Vivaldi, mentre nel 1750 a Lipsia moriva Johann Sebastian Bach, che di anni ne aveva invece 65. Nel 1883 un gravissimo terremoto del 10° grado Mercalli colpiva Casamicciola sull'isola d'Ischia. In 13 secondi causava il crollo di 1200 abitazioni e oltre 2000 vittime. Nel 1904, inaugurazione per la Sinagoga di Roma, la costruzione del Tempio Maggiore aveva richiesto 3 anni e mezzo di lavori. E nel 1935, l'Alfa Romeo di Tazio Nuvolari conquistava il Gran Premio di Germania di automobilismo. 50 anni fa, nel 1976, veniva depositata la sentenza del 25 giugno della Corte Costituzionale che sanciva la legittimità delle trasmissioni radiofoniche private in Italia. Nel 1978, a pochi giorni dall'annuncio britannico della prima nascita concepita in vitro, faceva scalpore la notizia che quel risultato era stato ottenuto molti anni prima a Bologna dal professor Daniele Petrucci. Nel 1987 era disastro nella Valtellina alluvionata. Una frana cancellava gli abitati di Sant'Antonio Morignone e di Aquilone, causando 35 morti. Nel 2005 a Montreal Filippo Magnini diventava il primo italiano a vincere l'oro mondiale nei 100 metri stile libero, mentre nel 2015 Tania Cagnotto riportava all'Italia l'oro mondiale nei tuffi dal trampolino di un metro, a 40 anni dall'ultima conquistata da Klaus Di Biasi. Sono nati il 28 luglio, nel 1888 Rosina Ferrario, la prima aviatrice italiana, nel 1920 il compositore Piero Soffici, nel 1927 il regista Pasquale Festa Campanile, nel 1941 il direttore d'orchestra Riccardo Muti e nel 1949 il cantante Marco Ferradini. Nascevano oggi anche l'architetto Santiago Calatrava nel 1951, gli attori Luca Barbareschi nel 1956, oggi settantenne, Max Giusti, che è anche un conduttore televisivo, nel 1968 e Michela Giraud, nata in questo giorno nel 1987. Ultima segnalazione per il 28 luglio 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.

0: Dal 2012, Graficant è specializzata nell'allestimento adesivo su vetrine, pareti, automezzi. Chiama il 340 4899 070 per richiedere un preventivo gratuito. E inoltre abbigliamento personalizzato, striscioni, pannelli, volantini, biglietti da visita, servizi di copisteria e molto altro ancora. Vieni a trovarci in via De Sanctis 69 Torino. Come ascoltatore di Radio Antenna 1 avrai uno sconto del 10% sul tuo primo ordine col codice RA1 asterisco. L'offerta è soggetta a restrizioni su alcuni prodotti o servizi.
1: Oggi arrivano i parenti e questa scala è sempre più sporca. E questi vetri? Basta, non se ne può più, è ora di cambiare!
2: Cambia in meglio con Puliclem. Macchinari e prodotti di alta qualità, personale serio e qualificato. Pulizia scale, uffici, negozi, officine e appartamenti. Lavaggio vetrate, piani di intervento ordinari, programmati e straordinari. Massima soddisfazione al minimo costo. Chiama ora per un preventivo il numero 328 86 74 676. Puliclem, il condominio è la nostra casa. Il condomino è il nostro punto di riferimento.
3: Bentrovati dalla redazione, in studio Alessio Galea. A via libera del Consiglio dei Ministri al decreto carburanti, previsto uno sconto solo sul gasolio per un controvalore pari a 17 centesimi tra accise e IVA fino al 6 agosto. Il costo dell'operazione è intorno ai 125 milioni di euro. Il 4 agosto si terrà una nuova riunione del Consiglio dei Ministri per valutare l'evoluzione della situazione. Ieri il sopralluogo in Val di Susa della Premier Meloni e del Ministro dell'Interno Piantedosi, quello dei Notav non è stato dissenso ma violenza organizzata, ha sottolineato la Premier, che ha poi sollecitato la magistratura a fare il massimo. Sul fronte delle indagini, 800 le persone identificate, fermati 4 antagonisti, tutti stranieri. Alla Casa Bianca oggi l'incontro Trump e Netanyahu sulla sospensione dei raid contro l'Iran. Il presidente americano ha confermato l'intenzione di voler dare un'altra chance alla diplomazia, ma avverte in caso di fallimento di essere pronto a lanciare una forte azione militare. Nella notte droni ucraini hanno colpito impianti siderurgici nella regione di Mosca. In precedenza attacchi russi avevano causato 4 morti e 18 feriti nella regione di Donetsk. Intanto, prima di volare a Washington, il presidente ucraino Zelensky ieri ha incassato il sostegno di Londra. Siamo con l'Ucraina al 100%, ha dichiarato il neo primo ministro britannico Barnum. Fiamme nell'Interland di Milano. Un incendio è scoppiato poco prima delle 5 di questa mattina presso la piattaforma ecologica di Novate Milanese. Il custode è rimasto lievemente ustionato. Bruciati i materiali stoccati all'interno, una densa colonna di fumo nero visibile anche a molti chilometri di distanza. Sul posto stanno operando 5 squadre dei vigili del fuoco. Dura soltanto 16 giorni il progetto di rifondazione azzurra. Il caso Russia boccia la candidatura di Andrea Pirlo alla guida della nazionale. Si dimettono Maldini e Leonardo. Sullo sfondo le dure critiche del ministro Abodi. Oggi si riunisce il Consiglio federale. Prende quota l'ipotesi Chiellini nel ruolo di direttore tecnico e di Roberto Mancini nel ruolo di CT. Più remota l'ipotesi di Conte, che piace alla Serie A. L'informazione torna più tardi.
4: Il traffico in tempo reale. Muoversi in Piemonte.
5: Buongiorno e ben ritrovati con le notizie su traffico e viabilità. In apertura ci occupiamo della A32 Torino-Bardonecchia, dove segnaliamo code per un incidente tra Vigliana Est e Rivoli Rosta verso Torino. Per lo stesso incidente è chiuso lo svincolo in ingresso di Avigliana Centro per i veicoli in direzione Torino. Sulla tangenziale di Torino segnaliamo rallentamenti per traffico intenso tra Borgaro e Bruere verso Piacenza e tra Corso alla Mano e Savonera in direzione Aosta. Sulla A33 a Sicuneo si rallenta per un incidente tra Isola d'Asti e lo svincolo per la provinciale 456 del Turchino in direzione Asti. Rallentamenti per incidente anche sulla statale 231 di Santa Vittoria tra Molini d'Isola e Asti Est verso quest'ultimo. Infine, sempre per un incidente, si rallenta sulla statale 393 di Villa Stellone, in corrispondenza dell'incrocio Villa Stellone, per i veicoli in direzione incrocio statale 20. Con questo è tutto, a più tardi con le notizie di viabilità. A tutti voi buona giornata e buon viaggio!
6: servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
4: Previsioni del tempo.
7: Queste le previsioni del tempo per le prossime ore. Al nord il tempo sarà stabile e soleggiato sin dalle prime ore del mattino. Nelle ore centrali della giornata il cielo resterà sereno o poco nuvoloso, con qualche addensamento più consistente lungo le Alpi, le Prealpi e l'Appennino emiliano, dove saranno possibili locali rovesci e isolati temporali. I fenomeni si esauriranno rapidamente in serata, lasciando spazio a cieli nuovamente sereni. Al centro prevarranno condizioni di bel tempo, con cieli sereni o al più velati durante la mattinata. Nel pomeriggio si formeranno locali addensamenti cumuliformi lungo la dorsale appenninica, dove non si escludono isolati rovesci o brevi temporali. In serata il tempo tornerà stabile con ampie schiarite anche sulla Sardegna. Il sole sarà prevalente con qualche annuvolamento pomeridiano nelle zone interne e la possibilità di locali rovesci. Al sud la giornata inizierà con cieli sereni su tutte le regioni. Dal pomeriggio aumenterà l'instabilità su Campania, Basilicata, Puglia e Calabria, dove si svilupperanno rovesci e temporali destinati ad attenuarsi gradualmente in serata. Sulla Sicilia invece la nuvolosità sarà già consistente dalla notte, con rovesci e temporali localmente anche di forte intensità sul settore occidentale, fenomeni che persisteranno fino al tardo pomeriggio prima di attenuarsi. Le temperature minime saranno in diminuzione sulle regioni meridionali, in lieve aumento al centro-nord e senza variazioni di rilievo altrove. Le massime saliranno sulle aree interne della Sardegna, sulle regioni tirreniche e sui settori ionici di Basilicata e Puglia, con punte fino a 36-37 gradi, in calo invece su Calabria e Sicilia, mentre rimarranno sostanzialmente stabili sul resto del paese. I venti saranno generalmente deboli o moderati a prevalente regime di brezza, ma con forti raffiche nelle aree interessate dai temporali. I mari si presenteranno generalmente poco mossi o mossi su tutti i bacini. E con il meteo per il momento è tutto.

Antenna 1, FM 104.7 e 104.6, Torino e provincia, Astigiano e Cuneese. DAB, streaming e visual radio, www.antenna1radio.com. Antenna 1, dal 1978, la radio.

0: Sono le 10:02.
1: L'ora esatta è offerta da
2: Natura Sì. Il bio lo trovi qui.
3: Natura Sì presenta i Sì essenziali, la spesa bio per tutti, una linea di prodotti pensata per la tua spesa di ogni giorno, essenziale nel gusto e anche nel prezzo. Sapori semplici e genuini che raccontano la bontà autentica delle cose fatte bene.
4: Vieni a scoprire i Sì essenziali nei supermercati biologici Natura Sì di Torino.
5: Giornale Radio.
6: Buongiorno ancora e ben ritrovati dalla redazione. Il conflitto tra Stati Uniti e Iran arriva al sesto mese, anche se sono quattro notti che non si verificano attacchi tra i due paesi. Intanto, secondo Axios, le sanzioni al regime possono causare alla fine più danni dei bombardamenti. Secondo gli 007, all'Iran mancherebbe il denaro per pagare la benzina, il rischio che ci sia una corsa alle banche per ritirarlo. Il presidente americano Donald Trump ha affermato che l'Iran sta dialogando per raggiungere un accordo proprio in questo momento. Il servizio della redazione.
7: Donald Trump afferma di aver concesso una nuova possibilità alla diplomazia con l'Iran, ma avverte che in caso di fallimento gli Stati Uniti sono pronti ad una forte azione militare. Il presidente smentisce che la sospensione dei raid sia stata decisa per la mancanza di missili o sistemi di difesa. Teheran replica che eventuali colloqui sullo stretto di Hormuz potranno avvenire soltanto con la mediazione dell'Oman. Il segretario della difesa Pratt Hegseth, intanto criticato dall'area MAGA, che accusa di aver lasciato Trump impantanare nella guerra. Atteso alla Casa Bianca l'incontro con Benjamin Netanyahu, mentre Volodymyr Zelensky vede a Londra il nuovo premier britannico Andy Burnham prima del faccia a faccia con Trump.
6: Uno Stato normale non può tollerare una cosa del genere, non è dissenso, è violenza organizzata, così ieri la premier Giorgia Meloni dopo il sopralluogo al cantiere TAV di Chiomonte. Meloni e il ministro dell'interno Matteo Piantedosi, per cui serve l'unità delle forze democratiche, sono andati per vedere di persona le conseguenze degli attacchi di sabato scorso durante la marcia No TAV in Val di Susa, tradizionale appuntamento estivo del Festival dell'Alta Felicità. La polizia intanto rafforzato anche con blocchi stradali i controlli nella vicina Venaus, perché gli attivisti erano in uscita dal campeggio dei tre giorni di festival. In serata erano oltre 1000 gli attivisti identificati, che si sono aggiunti ai 436 di domenica. Il reato ipotizzato nell'inchiesta aperta dalla Procura di Torino è di devastazione, senza escludere però che nel proseguimento si possa passare a fattispecie più gravi, dunque reati associativi. Nuovi elementi nell'inchiesta sulla morte di Diego Armando Maradona. Un nutrizionista della nazionale argentina, Luciano Spena, ha riferito ieri in aula di una forte discussione tra l'ex calciatore e il neurochirurgo Leopoldo Luque, il medico che lo aveva in cura. Davanti ai giudici, Spena ha raccontato di essersi recato nell'abitazione di Maradona il 18 novembre 2020 insieme al medico clinico Pedro Di Spagna, anche lui imputato, per valutare le condizioni di salute dell'ex campione, senza però riuscire a visitarlo. Dopo l'arrivo di Luque, secondo il suo racconto, i due professionisti avrebbero sentito discussioni o grida provenire dalla stanza del paziente prima che il neurochirurgo comunicasse che non era una buona giornata per effettuare la visita. Maradona è morto il 25 novembre 2020 per un edema polmonare acuto conseguente ad un'insufficienza cardiaca. Lo sport, il calciomercato, la Roma piazza un colpo in attacco con l'arrivo di Santiago Castro. Il 22enne argentino lascia Bologna per 35 milioni più bonus, ai quali si aggiunge il 10% sulla futura eventuale rivendita. Raggiunge invece il club felsineo l'attaccante ucraino Artem Dovbik, che va in Emilia in prestito con diritto di riscatto. I rossoblù intanto ritirano dal mercato Jonathan Rowe. Il Milan ha chiuso l'accordo con il Troyes per il 20enne difensore Sonkoun Diawara. Il club francese lo lascia andare per 3 milioni di euro e atteso a Milano per le visite mediche. In uscita Leao, che ha mercato in Turchia. Sulle tracce del portoghese c'è il Galatasaray. Il Monza ha ufficializzato l'arrivo di Gustavo Varela, attaccante 20enne in forza fino alla scorsa stagione al Benfica. Abbiamo terminato, a dopo.
5: Le news tornano tra un'ora circa.

sabato mattina su Antenna 1 La Radio, Speaker per Caso. Dalle 10 a mezzogiorno, Katia e Alex ti aspettano con musica, curiosità e chiacchiere senza filtri. Tra l'informazione di Katia e il caos di Alex, la leggerezza è assicurata. Accendi la radio o seguici in streaming. Speaker per Caso, l'energia giusta per il tuo weekend.

0: volte basta un attimo, una grandinata, un vetro scheggiato, un piccolo incidente. E pensi, cazzo, e adesso? Adesso vai da Auto Giannini. Qui ogni problema diventa un'esperienza semplice, veloce e senza pensieri. Gestiamo tutto noi, dal sinistro all'assicurazione, senza anticipi, e in poco tempo torni a guidare sereno. E se vuoi cambiare auto o noleggiarla a lungo termine, con Arval o Avens ti accompagniamo passo dopo passo. Auto Giannini, trasformiamo un problema in un'esperienza. Visita il nostro sito autogiannini.com o vieni a trovarci nelle nostre sedi a Torino.
1: Bentrovati da Gianni De Gaetano. Il provvedimento non risolve il problema, ma è tempestivo così sui social. La Premier Meloni sul via libera del CDM al decreto carburanti. È previsto uno sconto solo sul gasolio per un controvalore pari a 17 centesimi fino al 6 agosto. Costo dell'operazione intorno ai 125 milioni di euro. Il 4 agosto si terrà una nuova riunione del Consiglio dei Ministri. Saltano gli aumenti per i tabacchi, le coperture arrivano dalle accise mobili, dalle sanzioni antitrust e dal fondo per gli interventi strutturali di politica economica, misura insufficiente per le opposizioni e per le associazioni dei consumatori. Non solo carburanti nel decreto, sono previsti anche 100 milioni destinati all'ex Ilva per completare il percorso di cessione delle attività. Il gruppo Jindal conferma l'interesse per l'acquisizione, ma l'avvertenza delle acciaierie di Taranto affrontano nuova svolta. La Corte d'Appello di Milano ha stabilito che l'area a caldo dello stabilimento dovrà fermarsi entro 90 giorni se non verrà rimosso l'amianto e se le emissioni di polveri sottili non rientreranno nei limiti di sicurezza. Questo pomeriggio a Palazzo Chigi l'incontro governo-sindacati. Alla Casa Bianca oggi l'incontro Trump-Netanyahu. Sulla sospensione dei raid contro l'Iran, il presidente americano conferma l'intenzione di voler dare un'altra chance alla diplomazia, ma avverte in caso di fallimento di essere pronta a lanciare una forte azione militare. Nella notte droni di Kiev hanno colpito un impianto siderurgico nella regione di Mosca. In precedenza gli attacchi russi avevano provocato 4 morti e 18 feriti nella regione di Donetsk. Prima di volare a Washington, il presidente ucraino Zelensky ieri ha incassato il sostegno di Londra. Siamo con l'Ucraina al 100%, ha detto il neo primo ministro britannico Burnham. Fiamme nell'Interland di Milano, un incendio è scoppiato poco prima delle 5 di stamattina presso la piattaforma ecologica di Novate Milanese gestita da A2A. Il custode è rimasto lievemente ustionato, bruciati i materiali stoccati nell'impianto. Conclusi i mondiali, tempi di bilanci per Gianni Infantino che si toglie anche qualche sassolino dalle scarpe. Mentre voi dividete, noi uniamo, scrive in una lettera aperta al presidente della FIFA replicando alle critiche. È stata la Coppa del Mondo più straordinaria di sempre. Chi ha alimentato odio si è perso la gioia di milioni di persone. Ora approfondiamo i temi legati alla salute del cervello.
2: Lo scorso 22 luglio si è celebrata la giornata mondiale della neurologia. In questa occasione facciamo il punto sulle cefalee, patologie neurologiche che colpiscono milioni di persone e che oggi possono contare su terapie sempre più innovative e mirate. Con noi c'è Cristina Tassorelli, segretario della Società Italiana di Neurologia.
3: È vero, ci sono moltissime novità nel campo dell'emicrania, nella terapia di prevenzione, quella che serve per ridurre la frequenza degli attacchi o renderli meno invalidanti, e terapia anche sintomatica. Viene l'attacco, devo prendere un farmaco che fa andare via l'attacco. E sono farmaci che hanno un ottimo profilo di tollerabilità.
2: Ma quando si può parlare di una vera malattia neurologica?
3: Anzitutto dobbiamo distinguere tra la cefalea sintomo e cefalea malattia. Cefalea sintomo vuol dire che c'è questo dolore al capo, ma che nasconde in realtà un'altra malattia, a volte anche seria. Quando invece parliamo delle cefalee malattie o cefalee primarie, sono malattie vere e proprie che si manifestano con attacchi ricorrenti.
2: E quando invece è il momento di affidarsi al neurologo?
3: Prendiamo l'emicrania. L'emicrania si può manifestare con attacchi che magari vengono uno o due volte al mese. Quando invece la frequenza aumenta, quando il farmaco sintomatico progressivamente non funziona più, quando occorre prendere un numero sempre maggiore di sintomatici, lì è chiaro che serve il supporto medico e magari serve anche lo specialista.
1: È tutto, a più tardi.
4: Previsioni del tempo. Queste le previsioni del tempo per le prossime ore. Al nord il tempo sarà stabile e soleggiato sin dalle prime ore del mattino. Nelle ore centrali della giornata il cielo resterà sereno o poco nuvoloso, con qualche addensamento più consistente lungo le Alpi, le Prealpi e l'Appennino emiliano, dove saranno possibili locali rovesci e isolati temporali. I fenomeni si esauriranno rapidamente in serata, lasciando spazio a cieli nuovamente sereni. Al centro prevarranno condizioni di bel tempo, con cieli sereni o al più velati durante la mattinata. Nel pomeriggio si formeranno locali addensamenti cumuliformi lungo la dorsale appenninica, dove non si escludono isolati rovesci o brevi temporali. In serata il tempo tornerà stabile con ampie schiarite anche sulla Sardegna. Il sole sarà prevalente con qualche annuvolamento pomeridiano nelle zone interne e la possibilità di locali rovesci. Al sud la giornata inizierà con cieli sereni su tutte le regioni. Dal pomeriggio aumenterà l'instabilità su Campania, Basilicata, Puglia e Calabria, dove si svilupperanno rovesci e temporali destinati ad attenuarsi gradualmente in serata. Sulla Sicilia invece la nuvolosità sarà già consistente dalla notte, con rovesci e temporali localmente anche di forte intensità sul settore occidentale, fenomeni che persisteranno fino al tardo pomeriggio prima di attenuarsi. Le temperature minime saranno in diminuzione sulle regioni meridionali, in lieve aumento al centro-nord e senza variazioni di rilievo altrove. Le massime saliranno sulle aree interne della Sardegna, sulle regioni tirreniche e sui settori ionici di Basilicata e Puglia, con punte fino a 36-37 gradi, in calo invece su Calabria e Sicilia, mentre rimarranno sostanzialmente stabili sul resto del paese. I venti saranno generalmente deboli o moderati, a prevalente regime di brezza, ma con forti raffiche nelle aree interessate dai temporali. I mari si presenteranno generalmente poco mossi o mossi su tutti i bacini. E con il meteo per il momento è tutto.

0: Ciao Fulvio.
1: Ciao Mauro, dove mi porti domenica?
0: Ti porto fuori.
1: Ma fuori dove?
0: Fuori, dove la gente vive in giro per il mondo.
1: Ma lo sai che non mi piace andare in quei mobilifici là.
0: Ma no, che mobilifici? Noi vi raccontiamo i più grandi appuntamenti del weekend.
1: E dove?
0: Qui, su Antenna 1.
1: Domenica fuori.
0: Tutte le domeniche, dalle 10 alle 12.
1: Vi aspettiamo.

0: Jazz Train.
1: Ciao, sono Francesco Sciarretta, vi aspetto tutti i giovedì sera dalle 22 alle 23 con Jazz Train, la musica di qualità in radio su Antenna 1. Jazz Train, Jazz Train.

0: Sono le 11.
1: L'ora esatta è offerta da Natura Sì. Il bio lo trovi qui.
2: Se il prezzo del cibo è troppo basso, qualcuno lo paga al posto nostro. Il suolo, l'acqua, la biodiversità, il lavoro degli agricoltori. Riconoscere un giusto prezzo a chi coltiva la terra vuol dire sostenere ogni giorno il suo impegno come custode del pianeta.
1: Ti aspettiamo nei supermercati biologici Natura Sì di Torino.
3: Per la tua nuova cucina scegli il meglio. Scegli Arredal Casa.
4: Approfitta dell'esclusiva promozione di Veneta Cucine e avrai il piano in ceramica o quarzo in omaggio. E finanziamento in 24 mesi a tasso zero.
3: Inoltre, trasporto e montaggio sono gratis.
4: Arredal Casa e Veneta Cucine. La tua scelta vincente.
5: La forza della qualità.
4: Corso Grosseto 241, Torino.
6: Tane tag 0%. Regolamento su arredalcasa.it.
7: Giornale Radio.
8: Buongiorno ancora e ben ritrovati dalla redazione. Un terremoto di magnitudo 7.1 è stato registrato in Giappone nella prefettura di Kumamoto a sud-ovest dell'arcipelago alle 16.27 ora locale, le 9.27 in Italia. La scossa ha avuto ipocentro a 10 km di profondità, rende noto l'agenzia meteorologica giapponese che ha lanciato un allarme tsunami e ha classificato l'intensità della scossa a 7 sulla scala nipponica di misurazione, il massimo livello. Il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu è arrivato negli Stati Uniti per partecipare al funerale del senatore Lindsey Graham. Netanyahu incontrerà il presidente americano Donald Trump sul tavolo dei due. Ci sono il dossier su Iran, Natanz e programmi nucleari. La guerra tra Russia e Ucraina, pesante attacco ucraino con droni sulla capitale russa, il servizio della redazione.
9: Mosca e la regione circostante sono state attaccate da circa 100 droni ucraini. Lo riferiscono i media di Kiev, secondo i quali è stato colpito anche un centro logistico della società Wild Berries, già preso di mira nei giorni scorsi. Il sindaco della capitale russa, Sergei Sobyanin, aveva inizialmente annunciato l'abbattimento di 12 velivoli diretti verso Mosca. L'offensiva si sarebbe poi intensificata con il passare delle ore, arrivando a circondare la capitale da più direzioni. Le autorità russe stanno verificando i danni ed eventuale presenza di vittime.
8: I vigili del fuoco spagnoli sono ancora impegnati nel tentativo di domare i devastanti incendi che stanno bruciando diverse aree nei pressi di Madrid. L'attività dei bomberos è fondamentale soprattutto perché è atteso l'arrivo di un vento da sud che potrebbe aumentare il rischio di un ulteriore peggioramento della già grave situazione. Il vento dovrebbe cambiare direzione proprio in questi minuti, gli esperti dicono attorno alle ore 12 di oggi. Abbiamo deciso di utilizzare SAFE chiedendo un intervento di 14,9 miliardi entro la fine dell'anno. Formuleremo la nostra proposta, lo ha detto il vice premier e ministro degli esteri Antonio Tajani intervenendo nel dibattito nel seguito dell'informativa sugli esiti del vertice NATO di Ankara resa col ministro della difesa Guido Crosetto alle commissioni affari esteri e difesa di Camera e Senato. La cronaca novata e milanese: poco prima delle 5 di oggi un incendio è divampato presso la piattaforma ecologica comunale. Tutto il materiale presente all'interno dell'impianto sta bruciando e la sua combustione ha dato origine ad una densa colonna di fumo nero visibile a chilometri di distanza. Sul posto sono accorsi i vigili del fuoco con 5 mezzi nel tentativo di domare le fiamme. Il custode della piattaforma, un 54enne, è stato trasportato in codice giallo al pronto soccorso dell'ospedale di Guarda dopo essere rimasto leggermente ustionato. Lo sport, il calcio e caos sulla scelta del nuovo commissario tecnico della nazionale italiana e il servizio della redazione.
10: La giornata è iniziata con il messaggio amaro di Andrea Pirlo di ieri, che ha dichiarato di aver appreso di non essere più candidato dopo le polemiche per i rapporti con l'agenzia russa di scommesse Fonbet. Dopo incontri e tentativi di mediazione, Paolo Maldini e Leonardo hanno lasciato i rispettivi incarichi nella Federcalcio. È fallita anche l'ipotesi di affidare la panchina a Tiago Motta. Per il ruolo di direttore tecnico prende quota Giorgio Chiellini. Tra i possibili commissari tecnici tornano invece i nomi di Roberto Mancini e Antonio Conte. Mancini sarebbe al momento il favorito, anche se diversi club di Serie A continuerebbero ad esprimere perplessità.
8: I vertici dell'azienda ospedaliera Santo Bono Pausilli Pon hanno ringraziato i neoconiugi Gianluigi Donnarumma e Alessia Elefante per la loro decisione di trasformare il giorno del loro matrimonio in un'occasione di solidarietà, sostenendo l'ospedale partenopeo attraverso la lista regalo solidale della Fondazione. Un esempio di grande sensibilità e valore umano, affermano il direttore generale dell'azienda, Rodolfo Conenna, e la direttrice della Fondazione, Flavia Matrisciano. Per Donnarumma, spiegano i due dirigenti, questo è un gesto e la naturale prosecuzione di un legame speciale con il nostro ospedale. Questa era anche l'ultima notizia, grazie per averci seguito, a più tardi.
3: Le news tornano tra un'ora circa.
0: Su Antenna 1, la radio, news, viabilità, previsioni del tempo, oroscopo, almanacco del giorno, rassegna stampa. Su Antenna 1, la radio.

0: sabato dalle 22, muoviti al ritmo di Mole Groove su Antenna 1, la radio. DJ Mimmo by Menis.
1: Oggi arrivano i parenti e questa scala è sempre più sporca. E questi vetri? Basta, non se ne può più, è ora di cambiare!
2: Cambia in meglio con Puliclem. Macchinari e prodotti di alta qualità, personale serio e qualificato. Pulizia scale, uffici, negozi, officine e appartamenti. Lavaggio vetrate, piani di intervento ordinari, programmati e straordinari. Massima soddisfazione al minimo costo. Chiama ora per un preventivo il numero 328 86 74 676. Puliclem, il condominio è la nostra casa. Il condomino è il nostro punto di riferimento.
3: Dal 2012 Graphic Hunt è specializzata nell'allestimento adesivo su vetrine, pareti, automezzi. Chiama il 340 48 99070 per richiedere un preventivo gratuito. E inoltre abbigliamento personalizzato, striscioni, pannelli, volantini, biglietti da visita, servizi di copisteria e molto altro ancora. Vieni a trovarci in via De Sanctis 69 Torino. Come ascoltatore di Radio Antenna 1 avrai uno sconto del 10% sul tuo primo ordine col codice RA1 asterisco. L'offerta è soggetta a restrizioni su alcuni prodotti o servizi.
4: Previsioni del tempo.
5: Queste le previsioni del tempo per le prossime ore. Al nord il tempo sarà stabile e soleggiato sin dalle prime ore del mattino. Nelle ore centrali della giornata il cielo resterà sereno o poco nuvoloso, con qualche addensamento più consistente lungo le Alpi, le Prealpi e l'Appennino emiliano, dove saranno possibili locali rovesci e isolati temporali. I fenomeni si esauriranno rapidamente in serata, lasciando spazio a cieli nuovamente sereni. Al centro prevarranno condizioni di bel tempo con cieli sereni o al più velati durante la mattinata. Nel pomeriggio si formeranno locali addensamenti cumuliformi lungo la dorsale appenninica, dove non si escludono isolati rovesci o brevi temporali. In serata il tempo tornerà stabile con ampie schiarite anche sulla Sardegna. Il sole sarà prevalente con qualche annuvolamento pomeridiano nelle zone interne e la possibilità di locali rovesci. Al sud la giornata inizierà con cieli sereni su tutte le regioni. Dal pomeriggio aumenterà l'instabilità su Campania, Basilicata, Puglia e Calabria, dove si svilupperanno rovesci e temporali destinati ad attenuarsi gradualmente in serata. Sulla Sicilia invece la nuvolosità sarà già consistente dalla notte, con rovesci e temporali localmente anche di forte intensità sul settore occidentale, fenomeni che persisteranno fino al tardo pomeriggio prima di attenuarsi. Le temperature minime saranno in diminuzione sulle regioni meridionali, in lieve aumento al centro-nord e senza variazioni di rilievo altrove. Le massime saliranno sulle aree interne della Sardegna, sulle regioni tirreniche e sui settori ionici di Basilicata e Puglia, con punte fino a 36-37 gradi, in calo invece su Calabria e Sicilia, mentre rimarranno sostanzialmente stabili sul resto del paese. I venti saranno generalmente deboli o moderati a prevalente regime di brezza, ma con forti raffiche nelle aree interessate dai temporali. I mari si presenteranno generalmente poco mossi o mossi su tutti i bacini. E con il meteo per il momento è tutto.

È vero, la miglior pubblicità sono i clienti soddisfatti. Se sei disposto ad attendere il passaparola, fai pure. Ma se sei cosciente che startene con le mani in mano non è remunerativo, chiamaci. 339 45 63 710. 339 45 63 710.

0: su Antenna 1. Il massimo del relax lo avrai il martedì sera con la musica elegante di Chillim e Sophie Smooth Night. L'appuntamento è per ogni martedì alle 22 su Antenna 1, la radio.
1: Un programma di Patrizio Sigona.

Antenna 1, FM 104.7 e 104.6, Torino e provincia, Astigiano e Cuneese. DAB, streaming e visual radio, www.antenna1radio.com. Antenna 1, dal 1978, la radio.

0: Sono le 12 e un minuto.
1: L'ora esatta è offerta da
2: Natura Sì, il bio lo trovi qui.
3: Oggi più che mai vogliamo coltivare un futuro sostenibile per chi verrà dopo di noi. Crediamo in una comunità che rispetta la natura e promuove pace e giustizia economica. Per questo ogni giorno Natura Sì sostiene un'agricoltura etica e sostenibile.
2: Vieni a trovarci, ti aspettiamo nei supermercati biologici Natura Sì di Torino.
4: Giornale Radio. Appuntamento con lo sport, ben ritrovati dalla redazione. E caos sulla scelta del nuovo commissario tecnico della nazionale italiana, nuovo terremoto ai vertici, il servizio della redazione.
5: La giornata è iniziata con il messaggio amaro di Andrea Pirlo di ieri, che ha dichiarato di aver appreso di non essere più candidato dopo le polemiche per i rapporti con l'agenzia russa di scommesse Fonvet. Dopo incontri e tentativi di mediazione, Paolo Maldini e Leonardo hanno lasciato i rispettivi incarichi nella Federcalcio e fallita anche l'ipotesi di affidare la panchina a Tiago Motta. Per il ruolo di direttore tecnico prende quota Giorgio Chiellini. Tra i possibili commissari tecnici tornano invece i nomi di Roberto Mancini e Antonio Conte. Mancini sarebbe al momento il favorito, anche se diversi club di Serie A continuerebbero ad esprimere perplessità.
4: Il calcio mercato, la Roma piazza un colpo in attacco con l'arrivo di Santiago Castro. Il 22enne argentino lascia Bologna per 35 milioni più bonus, ai quali si aggiunge il 10% sulla futura eventuale rivendita. Raggiunge invece il club falsineo l'attaccante ucraino Artem Dovbik, che va in Emilia in prestito con diritto di riscatto. I rossoblù intanto ritirano dal mercato Jonathan Rowe. Il Milan ha chiuso l'accordo con il Troyes per il 20enne difensore Sankoun Diawara. Il club francese lo lascia andare per 3 milioni di euro e atteso a Milano per le visite mediche in uscita. Leao, che ha mercato in Turchia sulle tracce del portoghese, c'è il Galatasaray. Il Monza ha ufficializzato l'arrivo di Gustavo Varela, attaccante ventenne in forza fino alla scorsa stagione al Benfica. Nuovi elementi nell'inchiesta sulla morte di Diego Armando Maradona. Un nutrizionista della nazionale argentina, Luciano Spena, ha riferito ieri in aula di una forte discussione tra l'ex calciatore e il neurochirurgo Leopoldo Luque. Il medico che lo aveva in cura davanti ai giudici, Spena, ha raccontato di essersi recato nell'abitazione di Maradona il 18 novembre 2020 insieme al medico clinico Pedro di Spagna, anche lui imputato, per valutare le condizioni di salute dell'ex campione, senza però riuscire a visitarlo. Dopo l'arrivo di Luque, secondo il suo racconto, i due professionisti avrebbero sentito discussioni o grida provenire dalla stanza del paziente prima che il neurochirurgo comunicasse che non era una buona giornata per effettuare la visita. Maradona è morta il 25 novembre 2020 per un edema polmonare acuto conseguente ad un'insufficienza cardiaca. Scherma ai mondiali in corso a Hong Kong, doppietta Italia, Martina Pavaretto vince l'oro, Arianna Errigo l'argento, la doppietta lancia l'Italia in testa alla classifica di podi al termine delle prove individuali e in attesa di quelle a squadre. La finale è tutta azzurra del fioretto sulla pedana di questi mondiali, va alla 24enne veneta che si prende il derby col punteggio di 15 stoccate contro 7, festeggia il suo primo titolo iridato crollando a terra in lacrime, consolata e complimentata dalla collega rivale. Il tennis, dopo due mesi lontano dai campi, Lorenzo Musetti ha fatto il suo esordio al torneo ATP 500 di Washington, affrontando il derby con Matteo Arnaldi, che gli ha lasciato strada libera ritirandosi nel secondo set quando era in svantaggio per 6-0 6-3-1. Musetti sembra aver completato in pieno il recupero dall'infortunio al retto femorale che dopo gli internazionali lo ha tenuto lontano dagli slam di Parigi e Wimbledon, ma la partita di certo non gli ha consentito di testarsi al meglio. Sfortunato Arnaldi, che per evitare complicazioni ha deciso di non forzare e interrompere il match in anticipo. Con lo sport per il momento è tutto, più tardi.
6: Le news tornano tra un'ora circa.

sabato mattina su Antenna 1 La Radio, Speaker per Caso. Dalle 10 a mezzogiorno, Katia e Alex ti aspettano con musica, curiosità e chiacchiere senza filtri. Tra l'informazione di Katia e il caos di Alex, la leggerezza è assicurata. Accendi la radio o seguici in streaming. Speaker per Caso, l'energia giusta per il tuo weekend.

0: Ciao Fulvio.
1: Ciao Mauro, dove mi porti domenica?
0: Ti porto fuori.
1: Ma fuori dove?
0: Fuori, fuori, dove la gente vive in giro per il mondo.
1: Ma lo sai che non mi piace andare in quei mobilifici là.
0: Ma no, che mobilifici? Noi vi raccontiamo i più grandi appuntamenti del weekend.
1: E dove?
0: Qui, su Antenna 1.
1: Domenica fuori.
0: Tutte le domeniche, dalle 10 alle 12.
1: Vi aspettiamo.

0: Jazz Train.
1: Ciao, sono Francesco Sciarretta, vi aspetto tutti i giovedì sera dalle 22 alle 23 con Jazz Train, la musica di qualità in radio su Antenna 1. Jazz Train.

0: Buongiorno dalla redazione. Riarmo, il governo accelera sull'utilizzo del SAFE. Abbiamo deciso di utilizzare lo strumento europeo Security for Action Europe chiedendo un intervento di 14,9 miliardi entro la fine dell'anno. Lo ha detto il vice premier Tajani intervenendo nel dibattito seguito al vertice NATO di Ankara. Il riferimento è ai fondi del programma europeo che fornisce prestiti per aiutare gli stati membri ad aumentare gli investimenti nel settore della difesa. Ora la parola passa al Parlamento. L'annuncio stamani nell'informativa dei ministri Tajani e Crosetto presso le commissioni esteri e difesa della Camera è uno strumento di finanziamento delle spese militari non aggiuntive, ha precisato Crosetto, definendo la scelta del governo puramente tecnica. Caro carburante, il provvedimento varato non risolve il problema, ma è tempestivo. Così sui social la presidente del Consiglio Meloni commenta il via libera del Consiglio dei Ministri al decreto carburanti. Previsto uno sconto solo sul gasolio pari a 17 centesimi fino al prossimo 6 agosto. Il costo dell'operazione è di circa 125 milioni di euro. Il 4 agosto è prevista una nuova riunione del Consiglio dei Ministri per valutare l'evoluzione della situazione. Provvedimento ritenuto insufficiente dalle opposizioni e dalle associazioni dei consumatori. Un terremoto di magnitudo 7.1 è stato registrato questa mattina in Giappone, nella prefettura di Kumamoto, a sud-ovest dell'arcipelago. La scossa, che ha avuto ipocentro a 10 km di profondità, ha innescato immediatamente l'allarme tsunami. La magnitudo 7 è il più alto grado di intensità nella scala nipponica. Emergenza roghi nella regione francese della Gironda, si attenua il livello di allerta, mentre resta alto in Spagna, in particolare in diverse aree di Madrid, dove nelle prossime ore è atteso l'arrivo di un vento da sud che potrebbe alimentare ulteriormente i roghi. L'incendio che ha devastato Avila, il più esteso della storia del paese, con 50.000 ettari bruciati. Flop azzurro, niente Pirlo dopo 16 giorni di addio di Maldini a Leonardo. Il ministro dello sport attacca Giovanni Malagò, la nazionale di tutti, serve una soluzione. Oggi il Consiglio federale prende quota il Mancini bis con l'avvento nel ruolo di direttore tecnico di Giorgio Chiellini. È tutto, a più tardi.
1: Il traffico in tempo reale.
2: Muoversi in Piemonte. Buongiorno e ben ritrovati in nostra compagnia. Sulla statale 527 Bustese si rallenta per un incidente in corrispondenza dell'incrocio San Gaudenzio in entrambe le direzioni. Traffico regolare sulle restanti strade extraurbane della regione. Ci spostiamo quindi in Valle d'Aosta, dove segnaliamo code per traffico intenso sul versante francese del traforo del Monte Bianco, con attese di circa 45 minuti per i veicoli in direzione del territorio italiano. Questo breve appuntamento termina qui. Per rimanere aggiornati sulla viabilità in tempo reale in regione, visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio!
1: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.

su Antenna 1, la radio, news, viabilità, previsioni del tempo, oroscopo, almanacco del giorno, rassegna stampa. Su Antenna 1, la radio.

0: Sono le 13:02.
1: L'ora esatta è offerta da
2: Natura, sì. Il bio lo trovi qui.
3: Da oltre 40 anni Natura Sì porta sulla tua tavola prodotti biologici e biodinamici, buoni, autentici e coltivati nel rispetto dell'ambiente. Nei nostri negozi trovi oltre 4.000 proposte pensate per la tua spesa di ogni giorno, scelte con la stessa cura che metteresti tu.
2: Vieni a trovarci, ti aspettiamo nei supermercati biologici Natura Sì di Torino.
4: Per la tua nuova cucina scegli il meglio. Scegli Arredal Casa.
5: Approfitta dell'esclusiva promozione di Veneta Cucine e avrai il piano in ceramica o quarzo in omaggio. E finanziamento in 24 mesi a tasso zero.
4: Inoltre, trasporto e montaggio sono gratis.
5: Arredal Casa e Veneta Cucine. La tua scelta vincente.
6: La forza della qualità.
5: Corso Grosseto 241, Torino.
7: Tane Tag 0%. Regolamento su arredalcasa.it.
8: Giornale Radio. Buon pomeriggio e ben ritrovati dalla redazione. La guerra tra Russia e Ucraina in primo piano, pesante attacco ucraino con droni sulla capitale russa e il servizio della redazione.
9: Mosca e la regione circostante sono state attaccate da circa 100 droni ucraini. Lo riferiscono i media di Kiev, secondo i quali è stato colpito anche un centro logistico della società Wild Berries, già preso di mira nei giorni scorsi. Il sindaco della capitale russa, Sergei Sobyanin, aveva inizialmente annunciato l'abbattimento di 12 velivoli diretti verso Mosca. L'offensiva si sarebbe poi intensificata con il passare delle ore, arrivando a circondare la capitale da più direzioni. Le autorità russe stanno verificando i danni ed eventuale presenza di vittime.
8: L'Oman ha presentato all'Iran una proposta per un meccanismo regionale congiunto per la gestione dello stretto di Hormuz con tariffe volontarie in base alla proposta omanita che gode di sostegno regionale. L'Iran non eserciterebbe il controllo esclusivo di questa vitale via navigabile. La proposta ricalca la gestione dello stretto di Malacca, dove coloro che utilizzano lo stretto contribuiscono volontariamente al finanziamento della navigazione, della protezione ambientale e delle operazioni di ricerca e salvataggio. Intanto il conflitto tra Stati Uniti e Iran arriva al sesto mese, anche se sono quattro notti che non si verificano attacchi tra i due paesi. Il presidente americano Donald Trump ha affermato che l'Iran sta dialogando per raggiungere un accordo proprio in questo momento. Il servizio della redazione.
10: Donald Trump afferma di aver concesso una nuova possibilità alla diplomazia con l'Iran, ma avverte che in caso di fallimento gli Stati Uniti sono pronti ad una forte azione militare. Il presidente smentisce che la sospensione dei raid sia stata decisa per la mancanza di missili o sistemi di difesa. Teheran replica che eventuali colloqui sullo stretto di Hormuz potranno avvenire soltanto con la mediazione dell'Oman. Secondo fonti dell'intelligence americana citate da Axios, l'Iran sarebbe attraversato da una profonda crisi economica e le sanzioni avrebbero effetti più pesanti degli attacchi militari. Il segretario della difesa Pratt Hegseth, intanto criticato dall'area MAGA, che accusa di aver lasciato Trump impantanare nella guerra. Atteso alla Casa Bianca l'incontro con Benjamin Netanyahu, mentre Volodymyr Zelensky vede a Londra il nuovo premier britannico Andy Burnham prima del faccia a faccia con Trump.
8: In Italia con la cronaca Novate milanese, poco prima delle 5 di oggi un incendio è divampato presso la piattaforma ecologica comunale. Tutto il materiale presente all'interno dell'impianto sta bruciando e la sua combustione ha dato origine ad una densa colonna di fumo nero visibile a chilometri di distanza. Sul posto sono accorsi i vigili del fuoco con 5 mezzi nel tentativo di domare le fiamme. Il custode della piattaforma, un 54enne, è stato trasportato in codice giallo al pronto soccorso dell'ospedale di Guarda dopo essere rimasto leggermente ustionato. Tragedia a Bellona in provincia di Caserta, dove un uomo di 41 anni è morto dopo essersi immerso in un laghetto. Il fatto è avvenuto ieri sera poco prima delle 20, quando è scattato l'allarme. Sul posto sono intervenute le squadre dei vigili del fuoco della sede centrale del comando insieme al nucleo soccorritori fluviali alluvionali. Notizia di sport in chiusura: il calcio inglese avvierà in questa stagione una nuova regola sperimentale per cercare di eliminare il time out tattico del portiere, ossia le situazioni in cui, soprattutto nei finali di partita, gli estremi difensori fingono infortuni che portano a interrompere il gioco con l'ingresso di medici e fisioterapisti in campo. Ogni volta che succederà, meno di casi gravi previsti dalla nuova norma, alla ripresa del gioco un compagno di squadra del portiere dovrà uscire per un minuto. L'allenatore avrà 10 secondi per designare un altro giocatore, altrimenti dovrà lasciare il campo il capitano. Questa era anche l'ultima notizia, grazie per averci seguito. A più tardi.
11: Le news tornano tra un'ora circa.
12: Antenna 1.
13: La radio
12: la radio.

Antenna 1, FM 104.7 e 104.6, Torino e provincia, Astigiano e Cuneese. DAB, streaming e visual radio, www.antenna1radio.com. Antenna 1, dal 1978, la radio.

Sabato mattina su Antenna 1 La Radio, Speaker per Caso. Dalle 10 a mezzogiorno, Katia e Alex ti aspettano con musica, curiosità e chiacchiere senza filtri. Tra l'informazione di Katia e il caos di Alex, la leggerezza è assicurata. Accendi la radio o seguici in streaming. Speaker per Caso, l'energia giusta per il tuo weekend.

0: volte basta un attimo, una grandinata, un vetro scheggiato, un piccolo incidente. E pensi, cazzo, e adesso? Adesso vai da Auto Giannini. Qui ogni problema diventa un'esperienza semplice, veloce e senza pensieri. Gestiamo tutto noi, dal sinistro all'assicurazione, senza anticipi, e in poco tempo torni a guidare sereno. E se vuoi cambiare auto o noleggiarla a lungo termine, con Arval o Avens ti accompagniamo passo dopo passo. Auto Giannini, trasformiamo un problema in un'esperienza. Visita il nostro sito autogiannini.com o vieni a trovarci nelle nostre sedi a Torino.
1: Oggi arrivano i parenti e questa scala è sempre più sporca. E questi vetri? Basta, non se ne può più, è ora di cambiare!
2: Cambia in meglio con Puliclem. Macchinari e prodotti di alta qualità, personale serio e qualificato. Pulizia scale, uffici, negozi, officine e appartamenti. Lavaggio vetrate, piani di intervento ordinari, programmati e straordinari. Massima soddisfazione al minimo costo. Chiama ora per un preventivo il numero 328 86 74 676. Puliclem, il condominio è la nostra casa. Il condomino è il nostro punto di riferimento.
3: Buongiorno da Alessio Galea. Il governo accelera sull'utilizzo del SAFE. Abbiamo deciso di utilizzare lo strumento Security for Action Europe, chiedendo un intervento di 14 a 9 miliardi di euro entro la fine dell'anno. Lo ha detto il vice premier Tajani intervenendo nel dibattito seguito al vertice NATO di Ankara, in riferimento ai fondi europei destinati agli Stati membri per aumentare gli investimenti nel settore della difesa. Ora la parola passa al Parlamento. L'annuncio questa mattina nell'informativa dei ministri Tajani e Crosetto presso le commissioni esteri e difesa delle Camere.
4: Su SAFE noi abbiamo deciso di utilizzare SAFE chiedendo un intervento di 14,9 miliardi entro la fine dell'anno. Formuleremo la nostra proposta, poi dirà l'onorevole Crosetto per come investirli nell'anno successivo.
5: Il SAFE è uno strumento di finanziamento della spesa militare, non aggiuntivo. È una scelta totalmente tecnica che il ministro farà entro la fine dell'anno sui 14,9 miliardi quanto utilizzarne in modo tecnico in alternative ai bot CCT dal punto di vista della convenienza finanziaria.
3: Il provvedimento non risolve il problema, ma è tempestivo. Così sui social la presidente del Consiglio Meloni commenta il via libera ieri del Consiglio dei Ministri al decreto carburanti. Previsto uno sconto solo sul gasolio pari a 17 centesimi fino al prossimo 6 agosto. Il costo dell'operazione è di circa 125 milioni. Il 4 agosto è prevista una nuova riunione del Consiglio dei Ministri. Misura insufficiente per le opposizioni e per le associazioni dei consumatori. Torna il grande caldo sull'Italia, è la quarta ondata dall'inizio dell'estate. L'anticiclone africano in progressivo rafforzamento nei prossimi giorni porterà un deciso aumento delle temperature con picchi fino a 40 gradi. Oggi bollino rosso a Campobasso, arancione a Messina, Perugia e Rieti, domani allerta rossa in 10 città. Alle spalle, ma non certo metabolizzato, lo shock Pirlo, il totale fallimento del progetto Maldini-Leonardo, parte la ricerca sempre più frenetica al nuovo CT della Nazionale. Giornata chiave anche per Malagò, criticato duramente dal ministro Abodi. Nella corsa alla panchina, grande favorito Roberto Mancini. Gianni De Gaetano.
6: Doveva durare 8-10 anni, ha vissuto invece solo 16 giorni il progetto Maldini-Leonardo. Dall'illusione Guardiola alla corte maldestra Ancelotti, ignorando un contratto in essere col Brasile, opzione comoda di Andrea Pirlo, bocciato dal caso Russia e motivo della frattura insanabile con Giovanni Malagò. Scelta infelice, ora decido io, le parole del presidente Figici che hanno innescato le dimissioni immediate dell'ex simbolo del Milan e del suo sodale sudamericano. Dunque, come non detto, tutto da rifare, ad iniziare dall'Italia, ancora senza guida, già ammaccata dall'ennesimo flop mondiale. Oggi altra giornata cruciale, a Via Allegri il consiglio della Figici dovrà pronunciarsi, o meglio abbozzare nuovamente il piano del rilancio. Nebulosa la questione dirigenti, si è affacciata la pista Chiellini, nelle ultime ore tiene banco la soluzione doppia Claudio Ranieri Gianfranco Zola. Entrambe, per motivi diversi, supporterebbero in toto il ritorno di Roberto Mancini, che nel 2021 conquistò l'europeo, ma che tre anni or sono se ne andò perché allettato dai 25 milioni arabi. Molti storcono la bocca come per dire: se la questione morale vale per Pirlo, deve valere per tutti, e Antonio Conte resta seduto sulla riva del fiume.
3: Ed è tutto, a più tardi.
7: Bentrovati all'ascolto con l'informazione in positivo, il radiogiornale delle buone notizie da Lucia Locca e dalla redazione. In Italia per la prima volta al mondo contemporaneamente colon e fegato in un paziente sono stati asportati con un intervento chirurgico eseguito interamente con robot. Ne dà notizia l'ospedale maggiore di Bologna, dove il delicato intervento è stato eseguito dall'equipe guidata dal direttore del dipartimento chirurgico Elio Iovine. La paziente è una donna di 61 anni con un tumore del colon sinistro e metastasi epatiche multiple nella parte destra del fegato, resistenti ai trattamenti chemioterapici. Con il robot è stato asportato il colon sinistro e separato il lato destro del fegato da quello sinistro per consentire così la più rapida crescita possibile appunto del fegato. Si chiama Biblio Motocarro e sembra uscito da un cartone animato. Il progetto invece di Antonio Lacava, un fantasioso maestro di scuola elementare che ha deciso di diffondere la passione per la lettura girovagando fra i borghi della Basilicata e non solo, a bordo di un ape car in versione appunto biblioteca. A bordo del mezzo ci sono centinaia di libri che il maestro lascia in prestito gratuitamente ai bambini, che glielo riportano poi dopo un mese. Oltre alle storie per bambini ci sono anche alcuni libri bianchi che il maestro presta ai piccoli che hanno voglia di raccontare una storia o di completare quella lasciata da un altro bambino. Sono storie che passano di mano in mano tra bambini, fanciulli, ragazzi di paesi diversi, racconta infatti il maestro Lacava, emozioni che si

su Antenna 1, la radio, news, viabilità, previsioni del tempo, oroscopo, almanacco del giorno, rassegna stampa. Su Antenna 1, la radio.

0: sono le 14.
1: L'ora esatta è offerta da
2: Natura Sì. Il bio lo trovi qui.
3: Natura Sì presenta i Sì essenziali, la spesa bio per tutti, una linea di prodotti pensata per la tua spesa di ogni giorno, essenziale nel gusto e anche nel prezzo. Sapori semplici e genuini che raccontano la bontà autentica delle cose fatte bene.
4: Vieni a scoprire i Sì essenziali nei supermercati biologici Natura Sì di Torino.
5: Giornale Radio.
6: Buon pomeriggio e ben ritrovati dalla redazione. Il futuro della nazionale in apertura. Malagò oggi ha annunciato che la scelta è caduta su Roberto Mancini. Si attende adesso, ha detto, solo la firma. Veniamo adesso alla guerra tra Russia e Ucraina. Nella notte attacco ucraino su Mosca e sulla regione circostante con centinaia di droni. Lo riferisce l'agenzia ucraina RBC, secondo la quale è stato colpito anche un centro logistico della Wildberries. L'Amazon russa, già presa di mira nei giorni scorsi. Secondo quanto riferisce l'agenzia AFP, i droni lanciati da Kiev sarebbero più di 390. Dal canto loro, le truppe russe hanno attaccato alcuni insediamenti nella regione di Donetsk, uccidendo 4 civili e ferendone altri 18, tra cui un bimbo di 11 mesi. L'esercito russo ha attaccato anche Sloviansk e il villaggio di Rayorodok. Altri civili, tra cui una coppia di sposi, sono rimasti feriti a Druskivka e Vildbasivka. Un terremoto di magnitudo 7.1 è stato registrato in Giappone nella prefettura di Kumamoto a sud-ovest dell'arcipelago alle 16.27 ora locale, alle 9.27 in Italia. La scossa ha avuto ipocentro a 10 km di profondità, rende noto l'agenzia meteorologica giapponese, che ha lanciato un allarme tsunami e ha classificato l'intensità della scossa a 7 sulla scala nipponica di misurazione, il massimo livello. L'economia Eni ha raggiunto la decisione finale di investimento per lo sviluppo del progetto Kronos, situato in acqua profonde offshore di Cipro, con l'obiettivo di portare sul mercato il primo gas cipriota nel 2028. Il progetto operato da Eni consentirà la messa in produzione delle risorse del giacimento Kronos, situato nel blocco 6, che contiene oltre 3 TCF di gas inizialmente in posto. Il gas verrà trasportato e trattato presso le infrastrutture esistenti di Zohr in Egitto, per essere successivamente trasferito e liquefatto nell'impianto di GNL di Damietta ed esportato sotto forma di gas naturale liquefatto verso i mercati internazionali, principalmente europei. Il ministro delle infrastrutture del Made in Italy rende noto che, in base agli ultimi dati rilevati dall'osservatorio prezzi dei carburanti del ministero, oggi il prezzo medio dei carburanti in modalità self-service lungo la rete stradale nazionale è pari a 1,986 euro al litro per la benzina e 2,180 euro al litro per il gasolio. Sulla rete autostradale invece il prezzo medio self è di 2,074 euro al litro per la benzina e 2,250 euro al litro per il gasolio. Ieri intanto è stato varato il nuovo decreto del governo contro il caro carburanti. Il servizio della redazione.
7: Fino al 6 agosto il prezzo del gasolio da pompa sarà ridotto di 17 centesimi al litro. Il ministro dell'economia Giancarlo Giorgetti spiega che la misura, dal costo di circa 125 milioni di euro, sarà finanziata attraverso le accise mobili di giugno, le sanzioni antitrust e il fondo per gli interventi strutturali di politica economica. Salta invece l'ipotesi di aumentare il prezzo delle sigarette, misura bocciata dai vice premier Matteo Salvini e Antonio Tajani. Il governo non esclude ulteriori interventi e ha già convocato un nuovo consiglio dei ministri per il 4 agosto. Giorgia Meloni parla di una risposta tempestiva e responsabile. Nel decreto anche 100 milioni di euro per l'ex Ilva destinati a completare il percorso di cessione delle attività.
6: Parliamo di ambiente. In chiusura salgono a 308 i comuni costieri, pari al 48% del totale, colpiti da 1073 eventi meteo estremi dal 2010 al 2026. Allagamenti, trombe d'aria e mareggiate gli eventi più frequenti. Questo quanto emerge dal nuovo rapporto spiagge di Legambiente dell'osservatorio Città Clima. L'analisi racconta di come ormai non sia più solo il caldo record a pesare, tanto che in Italia comuni costieri e spiagge sono sempre più minacciati dalla crisi climatica e da eventi meteo estremi che amplificano il fenomeno dell'erosione dei lidi. All'Italia, dice Legambiente, serve un piano nazionale specifico per le coste e soprattutto fare prevenzione e smetterla di rincorrere le emergenze. Abbiamo terminato, a più tardi.
5: Le news tornano tra un'ora circa.
8: Saranno soldati.
0: Saranno suonati la vetrina della musica indipendente con le sue quattro segnalazioni quotidiane. Ben trovati da Riccardo Pellegrini, anche oggi con voi. Il nostro viaggio parte con Gianluca Moruso. Il suo singolo per l'estate si intitola La Samba della Caccia.

Abolo le stelle offuscate dalla nebbia, faccio fotomosse e orecchini di riserva.

0: lontana e noi si resta qua.
1: Las Vegas è lontana e noi si resta qua. Davide Buzzi, io sono matto di te, a Saranno suonati. Sono felice di farti sapere è il titolo del singolo di Fabio Martorana. Terza segnalazione di oggi.

Sono felice di farti sapere, Fabio Martorana, saranno suonati tra le segnalazioni di oggi. Il nostro spazio dedicato alla musica indipendente chiude oggi con Maurizio Martini, nuovo singolo. Sì.

Nuovo singolo di Maurizio Martini, sempre con Marco Ferracini. Oggi a chiudere il nostro spazio saranno suonati. La musica indipendente in radio torna domani alla stessa ora.

0: Fulvio.
1: Ciao Mauro, dove mi porti domenica?
0: Ti porto fuori.
1: Ma fuori dove?
0: Fuori, dove la gente vive in giro per il mondo.
1: Ma lo sai che non mi piace andare in quei mobilifici là.
0: Ma no, che mobilifici? Noi vi raccontiamo i più grandi appuntamenti del weekend.
1: E dove?
0: Qui, su Antenna 1.
1: Domenica fuori.
0: Tutte le domeniche, dalle 10 alle 12.
1: Vi aspettiamo.

0: Antenna 1, FM 104.7 e 104.6, Torino e provincia, Astigiano e Cuneese. DAB, streaming e visual radio, www.antenna1radio.com. Antenna 1, dal 1978, la radio.
1: Oh boy.

Dal 2012 Graphic Hunt è specializzata nell'allestimento adesivo su vetrine, pareti, automezzi. Chiama il 340 48 99070 per richiedere un preventivo gratuito. E inoltre abbigliamento personalizzato, striscioni, pannelli, volantini, biglietti da visita, servizi di copisteria e molto altro ancora. Vieni a trovarci in via De Sanctis 69 Torino. Come ascoltatore di Radio Antenna 1 avrai uno sconto del 10% sul tuo primo ordine col codice RA1 asterisco. L'offerta è soggetta a restrizioni su alcuni prodotti o servizi.

0: Jazz Train.
1: Ciao, sono Francesco Sciarretta, vi aspetto tutti i giovedì sera dalle 22 alle 23 con Jazz Train, la musica di qualità in radio su Antenna 1. Jazz Train. Jazz Train.

È vero, la miglior pubblicità sono i clienti soddisfatti. Se sei disposto ad attendere il passaparola, fai pure. Ma se sei cosciente che startene con le mani in mano non è remunerativo, chiamaci. 339 45 63 710. 339 45 63 710.

0: Sono le 15 e un minuto.
1: L'ora esatta è offerta da NaturaSì. Il bio lo trovi qui.
2: Se il prezzo del cibo è troppo basso, qualcuno lo paga al posto nostro. Il suolo, l'acqua, la biodiversità, il lavoro degli agricoltori. Riconoscere un giusto prezzo a chi coltiva la terra vuol dire sostenere ogni giorno il suo impegno come custode del pianeta.
1: Ti aspettiamo nei supermercati biologici NaturaSì di Torino.
3: Per la tua nuova cucina scegli il meglio. Scegli Arredal Casa.
4: Approfitta dell'esclusiva promozione di Veneta Cucine e avrai il piano in ceramica o quarzo in omaggio. E finanziamento in 24 mesi a tasso zero.
3: Inoltre, trasporto e montaggio sono gratis.
4: Arredal Casa e Veneta Cucine. La tua scelta vincente.
5: La forza della qualità.
4: Corso Grosseto 241, Torino.
6: Tane Tag 0%. Regolamento su arredalcasa.it.
7: Giornale Radio.
8: Appuntamento con lo sport, ben ritrovati dalla redazione. E caos sulla scelta del nuovo commissario tecnico della nazionale italiana, nuovo terremoto ai vertici, il servizio della redazione.
9: Giovanni Malago ha deciso, il prossimo CT della nazionale sarà Roberto Mancini, il presidente della FIGC, lo ha annunciato al Consiglio federale convocato oggi dalle 12. La giornata arriva dopo il terremoto di ieri, culminato con le dimissioni di Paolo Maldini e Leonardo dai rispettivi incarichi nel Club Italia dopo il definitivo stop alla candidatura di Andrea Pirlo. Se per la panchina Mancini è in vantaggio ed è quasi fatto, la vera partita si gioca sul tassello del direttore tecnico. Claudio Ranieri è una candidatura che sta prendendo sempre più quota, soprattutto dopo le parole di Chiellini, già accostato agli azzurri nelle primissime fasi della gestione Malagò. Don Claudio rappresenta il profilo dell'esperienza, equilibrio e carisma ideale per gestire un momento così delicato.
8: Il calcio mercato, la Roma piazza un colpo in attacco con l'arrivo di Santiago Castro, il 22enne argentino lascia Bologna per 35 milioni più bonus, ai quali si aggiunge il 10% sulla futura eventuale rivendita. Raggiunge invece il club falsineo l'attaccante ucraino Artem Dovbik, che va in Emilia in prestito con diritto di riscatto. I rossoblù intanto ritirano dal mercato Jonathan Rowe. Il Milan ha chiuso l'accordo con il Troyes per il 20enne difensore Sankoun Diawara. Il club francese lo lascia andare per 3 milioni di euro e atteso a Milano per le visite mediche. In uscita Leao, che ha mercato in Turchia sulle tracce del portoghese, c'è il Galatasaray. Il Monza ha ufficializzato l'arrivo di Gustavo Varela, attaccante 20enne in forza fino alla scorsa stagione al Benfica. Nuovi elementi nell'inchiesta sulla morte di Diego Armando Maradona. Un nutrizionista della nazionale argentina, Luciano Spena, ha riferito ieri in aula di una forte discussione tra l'ex calciatore e il neurochirurgo Leopoldo Luque. Il medico che lo aveva in cura davanti ai giudici, Spena, ha raccontato di essersi recato nell'abitazione di Maradona il 18 novembre 2020 insieme al medico clinico Pedro di Spagna, anche lui imputato, per valutare le condizioni di salute dell'ex campione, senza però riuscire a visitarlo. Dopo l'arrivo di Luque, secondo il suo racconto, i due professionisti avrebbero sentito discussioni o grida provenire dalla stanza del paziente prima che il neurochirurgo comunicasse che non era una buona giornata per effettuare la visita. Maradona è morta il 25 novembre 2020 per un edema polmonare acuto conseguente ad un'insufficienza cardiaca. Scherma ai mondiali in corso a Hong Kong, doppietta Italia, Martina Pavaretto vince l'oro, Arianna Errigo l'argento, la doppietta lancia l'Italia in testa alla classifica di podi al termine delle prove individuali e in attesa di quelle a squadre. La finale è tutta azzurra del fioretto sulla pedana di questi mondiali, va alla 24enne veneta che si prende il derby col punteggio di 15 stoccate contro 7 e festeggia il suo primo titolo iridato crollando a terra in lacrime, consolata e complimentata dalla collega rivale. Il tennis, dopo due mesi lontano dai campi, Lorenzo Musetti ha fatto il suo esordio al torneo ATP 500 di Washington affrontando il derby con Matteo Arnaldi, che gli ha lasciato strada libera ritirandosi nel secondo set quando era in svantaggio per 6-0, 6-3-1. Musetti sembra aver completato in pieno il recupero dall'infortunio al retto femorale che dopo gli internazionali lo ha tenuto lontano dagli slam di Parigi e Wimbledon, ma la partita di certo non gli ha consentito di testarsi al meglio. Sfortunato Arnaldi, che per evitare complicazioni ha deciso di non forzare e interrompere il match in anticipo. Con lo sport per il momento è tutto, più tardi.
7: Le news tornano tra un'ora circa.
10: Sabato mattina su Antenna 1 La Radio, Speaker per Caso. Dalle 10 a mezzogiorno, Katia e Alex ti aspettano con musica, curiosità e chiacchiere senza filtri. Tra l'informazione di Katia e il caos di Alex, la leggerezza è assicurata. Accendi la radio o seguici in streaming. Speaker per Caso, l'energia giusta per il tuo weekend.

0: Oggi arrivano i parenti e questa scala è sempre più sporca. E questi vetri? Basta, non se ne può più, è ora di cambiare!
1: Cambia in meglio con Puliclem. Macchinari e prodotti di alta qualità, personale serio e qualificato. Pulizia scale, uffici, negozi, officine e appartamenti. Lavaggio vetrate, piani di intervento ordinari, programmati e straordinari. Massima soddisfazione al minimo costo. Chiama ora per un preventivo il numero 328 86 74 676. Puliclem, il condominio è la nostra casa. Il condomino è il nostro punto di riferimento.
2: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi. Roberto Mancini è il nuovo CT dell'Italia. Questa è la decisione del presidente della FIGC Malagò, annunciata da lui stesso durante il Consiglio federale. Sulla panchina azzurra torna dunque il tecnico di Iesi, che aveva conquistato l'Europeo nel 2021 prima di fallire anche lui la qualificazione mondiale del Qatar. Poi nel 2023 Mancini lasciò la nazionale per assumere lo stesso ruolo per l'Arabia Saudita. È quasi fatta anche per Claudio Ranieri, il nuovo direttore tecnico dopo le dimissioni di Paolo Maldini, grande sponsor della scelta di Andrea Pirlo, quella CT idea naufragata per la collaborazione commerciale dell'ex centrocampista di Milan e Juventus con una società di scommesse russa. Almeno 50 persone sono state ricoverate in ospedale dopo il forte terremoto che ha colpito il sud-ovest del Giappone. La scossa di magnitudo 7.1, la più alta nella scala nipponica, è stata registrata stamattina nella prefettura di Kumamoto a sud-ovest dell'arcipelago e ha innescato immediatamente l'allarme tsunami, segnalato il crollo di 12 abitazioni con 4 case di persone rimaste intrappolate all'interno. In corso le operazioni di soccorso, mentre la popolazione resta in allerta per eventuali scosse di assestamento. In corso a Palazzo Chigi il tavolo di confronto tra il governo e le organizzazioni sindacali relativo all'ex stabilimento Ilva di Taranto, dopo la decisione ieri della Corte di Appello di Milano che ha gelato tutti, governo e sindacati. Entro 90 giorni lo stabilimento deve chiudere l'area a caldo, il cuore della produzione d'acciaio che assorbe la maggior parte dei lavoratori ma mette a rischio la salute pubblica. Quello che continueremo a ribadire nel bene dei lavoratori è che oggi serve nazionalizzare l'azienda e serve un intervento legislativo per il riconoscimento del lavoro usurante, ha detto Ferdinando Uliano, segretario generale FIM-CISL. Diventa oggi operativo il nuovo provvedimento taglia accise dopo il via libera del CDM arrivato nel pomeriggio di ieri. Non risolve il problema, ma è tempestivo, così sui social la premier Meloni. Previsto uno sconto solo sul gasolio pari a 17 centesimi fino al 6 di agosto, costo dell'operazione 125 milioni. Il 4 agosto la nuova riunione del CDM per valutare l'evoluzione della situazione. Saltano gli aumenti per i tabacchi, le coperture arrivano dalle accise mobili, dalle sanzioni antitrust e dal fondo per gli investimenti strutturali di politica economica. Misura insufficiente per le opposizioni e per le associazioni dei consumatori. Ed è tutto, grazie per l'ascolto e a più tardi.
3: Il traffico in tempo reale.
4: Muoversi in Piemonte.
5: Bentrovati e buon pomeriggio a tutti voi che siete all'ascolto. Sulla A26 diramazione Predosa-Bettole segnaliamo code per un incendio tra Novi Ligure e l'innesto con l'A7 Milano-Genova verso quest'ultimo. Circolazione regolare sulle restanti strade extraurbane della regione. Ci spostiamo quindi sul versante francese del traforo del Monte Bianco per segnalare code per traffico intenso con attese di circa un'ora per i veicoli in direzione del territorio italiano. Al momento è tutto, per rimanere aggiornati sulla viabilità in regione visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio!
6: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.

su Antenna 1, la radio, news, viabilità, previsioni del tempo, oroscopo, almanacco del giorno, rassegna stampa. Su Antenna 1, la radio.

0: Sono le 16 e 5 minuti.
1: L'ora esatta è offerta da
2: Natura Sì, il bio lo trovi qui.
3: Oggi più che mai vogliamo coltivare un futuro sostenibile per chi verrà dopo di noi. Crediamo in una comunità che rispetta la natura e promuove pace e giustizia economica. Per questo ogni giorno Natura Sì sostiene un'agricoltura etica e sostenibile.
2: Vieni a trovarci, ti aspettiamo nei supermercati biologici Natura Sì di Torino.
4: Giornale Radio. Buon pomeriggio e ben ritrovati dalla redazione. La guerra tra Russia e Ucraina in primo piano, pesante attacco ucraino con droni sulla capitale russa, e il servizio della redazione.
5: Mosca e la regione circostante sono state attaccate da circa 100 droni ucraini. Lo riferiscono i media di Kiev, secondo i quali è stato colpito anche un centro logistico della società Wild Berries, già preso di mira nei giorni scorsi. Il sindaco della capitale russa, Sergei Sobyanin, aveva inizialmente annunciato l'abbattimento di 12 velivoli diretti verso Mosca. L'offensiva si sarebbe poi intensificata con il passare delle ore, arrivando a circondare la capitale da più direzioni. Le autorità russe stanno verificando i danni ed eventuale presenza di vittime.
4: L'Oman ha presentato all'Iran una proposta per un meccanismo regionale congiunto per la gestione dello stretto di Hormuz con tariffe volontarie in base alla proposta omanita, che gode di sostegno regionale. L'Iran non eserciterebbe il controllo esclusivo di questa vitale via navigabile. La proposta ricalca la gestione dello stretto di Malacca, dove coloro che utilizzano lo stretto contribuiscono volontariamente al finanziamento della navigazione, della protezione ambientale e delle operazioni di ricerca e salvataggio. Intanto il conflitto tra Stati Uniti e Iran arriva al sesto mese, anche se sono quattro notti che non si verificano attacchi tra i due paesi. Il presidente americano Donald Trump ha affermato che l'Iran sta dialogando per raggiungere un accordo proprio in questo momento. Il servizio della redazione.
6: Donald Trump afferma di aver concesso una nuova possibilità alla diplomazia con l'Iran, ma avverte che in caso di fallimento gli Stati Uniti sono pronti ad una forte azione militare. Il presidente smentisce che la sospensione dei raid sia stata decisa per la mancanza di missili o sistemi di difesa. Teheran replica che eventuali colloqui sullo stretto di Hormuz potranno avvenire soltanto con la mediazione dell'Oman. Secondo fonti dell'intelligence americana citate da Axios, l'Iran sarebbe attraversato da una profonda crisi economica e le sanzioni avrebbero effetti più pesanti degli attacchi militari. Il segretario della difesa Pratt Hegseth, intanto criticato dall'area MAGA, che accusa di aver lasciato Trump impantanare nella guerra. Atteso alla Casa Bianca l'incontro con Benjamin Netanyahu, mentre Volodymyr Zelensky vede a Londra il nuovo premier britannico Andy Burnham prima del faccia a faccia con Trump.
4: Il ministro delle infrastrutture del Made in Italy rende noto che in base agli ultimi dati rilevati dall'osservatorio prezzi dei carburanti del ministero, oggi il prezzo medio dei carburanti modalità self-service lungo la rete stradale nazionale pari a 1,986 euro al litro per la benzina e 2,180 euro al litro per il gasolio. Sulla rete autostradale invece il prezzo medio self è di 2,074 euro al litro per la benzina e 2,250 euro al litro per il gasolio. Ieri intanto è stato varato il nuovo decreto del governo contro il caro carburanti. Il servizio della redazione.
6: Fino al 6 agosto il prezzo del gasolio da pompa sarà ridotto di 17 centesimi al litro. Il ministro dell'economia Giancarlo Giorgetti spiega che la misura, dal costo di circa 125 milioni di euro, sarà finanziata attraverso le accise mobili di giugno, le sanzioni antitrust e il fondo per gli interventi strutturali di politica economica. Salta invece l'ipotesi di aumentare il prezzo delle sigarette, misura bocciata dai vice premier Matteo Salvini e Antonio Tajani. Il governo non esclude ulteriori interventi e ha già convocato un nuovo consiglio dei ministri per il 4 agosto. Giorgia Meloni parla di una risposta tempestiva e responsabile. Nel decreto anche 100 milioni di euro per l'ex Ilva destinati a completare il percorso di cessione delle attività.
4: Parliamo di ambiente. In chiusura salgono a 308 i comuni costieri, pari al 48% del totale, colpiti da 1073 eventi meteo estremi dal 2010 al 2026. Allagamenti, trombe d'aria e mareggiate gli eventi più frequenti. Questo quanto emerge dal nuovo rapporto spiagge di Legambiente dell'osservatorio Città Clima. L'analisi racconta di come ormai non sia più solo il caldo record a pesare, tanto che in Italia comuni costieri e spiagge sono sempre più minacciati dalla crisi climatica e da eventi meteo estremi che amplificano il fenomeno dell'erosione dei lidi. All'Italia, dice Legambiente, serve un piano nazionale specifico per le coste e soprattutto fare prevenzione e smetterla di rincorrere le emergenze. Abbiamo terminato, a più tardi.
7: Le news tornano tra un'ora circa. Antenna 1, la radio. Classici oltre il tempo.

vuole un fisico speciale per fare quello che ti pare.

0: Antenna 1. Il massimo del relax lo avrai il martedì sera con la musica elegante di Chillime Softly Smooth Night. L'appuntamento è per ogni martedì alle 22 su Antenna 1, la radio.
1: Un programma di Patrizio Sigona.

0: Ciao Fulvio.
1: Ciao Mauro, dove mi porti domenica?
0: Ti porto fuori.
1: Ma fuori dove?
0: Fuori, dove la gente vive in giro per il mondo.
1: Ma lo sai che non mi piace andare in quei mobilifici là.
0: Ma no, che mobilifici, noi vi raccontiamo i più grandi appuntamenti del weekend.
1: E dove?
0: Qui, su Antenna 1.
1: Domenica fuori.
0: Tutte le domeniche, dalle 10 alle 12.
1: Vi aspetto.

0: Jazz Train.
1: Ciao, sono Francesco Sciarretta, vi aspetto tutti i giovedì sera dalle 22 alle 23 con Jazz Train, la musica di qualità in radio su Antenna 1. Jazz Train. Il tramonto.

0: location della tua vita. Per chi lavora, per chi viaggia, per chi vive la notte.
1: Dal 2012 Graphic Hunt è specializzata nell'allestimento adesivo su vetrine, pareti, automezzi. Chiama il 340 48 99070 per richiedere un preventivo gratuito. E inoltre abbigliamento personalizzato, striscioni, pannelli, volantini, biglietti da visita, servizi di copisteria e molto altro ancora. Vieni a trovarci in via De Sanctis 69 Torino. Come ascoltatore di Radio Antenna 1 avrai uno sconto del 10% sul tuo primo ordine col codice RA1 asterisco. L'offerta è soggetta a restrizioni su alcuni prodotti o servizi.
2: A volte basta un attimo, una grandinata, un vetro scheggiato, un piccolo incidente. E pensi, cazzo, e adesso? Adesso vai da Auto Giannini. Qui ogni problema diventa un'esperienza semplice, veloce e senza pensieri. Gestiamo tutto noi, dal sinistro all'assicurazione, senza anticipi, e in poco tempo torni a guidare sereno. E se vuoi cambiare auto o noleggiarla a lungo termine, con Arval o Avens ti accompagniamo passo dopo passo. Auto Giannini, trasformiamo un problema in un'esperienza. Visita il nostro sito autogiannini.com o vieni a trovarci nelle nostre sedi a Torino.
3: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi. È ufficiale il ritorno di Roberto Mancini sulla panchina della nazionale italiana. L'annuncio è stato dato dal presidente della FIGC Giovanni Malagò nel corso del Consiglio federale. Il tecnico di Iesi, già vincitore dell'Europeo 2021 prima della mancata qualificazione ai mondiali e dell'esperienza in Arabia Saudita, riprende così la guida degli azzurri. Contestualmente è stato definito l'ingaggio di Claudio Ranieri nel nuovo ruolo di direttore tecnico. La riorganizzazione dei vertici azzurri arriva a seguito delle dimissioni di Paolo Maldini maturate dopo il tramonto della candidatura di Andrea Pirlo come CT, sfumata per via di un accordo di sponsorizzazione commerciale con una società di scommesse russa. Ci sarebbero molte vittime in Giappone per il terremoto che stamattina ha colpito il sud-ovest dell'arcipelago. La polizia ha riferito di un'esplosione in un centro commerciale con un numero considerevole di persone sotto le macerie, decine anche i feriti. La scossa di magnitudo 7.1, la più alta nella scala nipponica, è stata registrata stamattina nella prefettura di Kumamoto, a circa 900 km sud-ovest di Tokyo. Subito è scattato l'allarme tsunami. Visita storica a Pantelleria per il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, giunto sull'isola per celebrare il decennale del Parco Nazionale. È stato accolto in aeroporto dal ministro dell'Ambiente Pichetto Fratin, dal presidente dell'ente Parco Italo Cucci e dal sindaco di Ancona. Il capo dello Stato, nella prima visita ufficiale di un presidente sull'isola, ha espresso profondo affetto per la comunità, ricordando che le isole minori richiedono un'attenzione e una tutela costante per l'equilibrio del paese. Mattarella si è poi trasferito in piazza Cavour per un caloroso saluto alla cittadinanza prima degli impegni pomeridiani. Ed è tutto, grazie per l'ascolto e a più tardi.
4: Il traffico in tempo reale. Muoversi in Piemonte.
5: Un buon martedì pomeriggio a voi che siete in ascolto. Sulla statale 20 del Colle di Tenda segnaliamo code tra Limone e il confine di Stato in entrambe le direzioni. Lungo la statale 33 del Sempione si viaggia a rilento tra Bettolino di Pogliano e Castelletto Ticino in entrambi i sensi di marcia. Al momento è tutto, per rimanere aggiornati sulla viabilità in regione visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio!
4: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.

Antenna 1, FM 104.7 e 104.6, Torino e provincia, Astigiano e Cuneese. DAB, streaming e visual radio, www.antenna1radio.com. Antenna 1, dal 1978, la radio.

È vero, la miglior pubblicità sono i clienti soddisfatti. Se sei disposto ad attendere il passaparola, fai pure. Ma se sei cosciente che startene con le mani in mano non è remunerativo, chiamaci. 339 45 63 710. 339 45 63 710.

0: Sono le 17 e 2 minuti.
1: L'ora esatta è offerta da
2: Natura, sì, il bio lo trovi qui.
3: Da oltre 40 anni Natura Sì porta sulla tua tavola prodotti biologici e biodinamici, buoni, autentici e coltivati nel rispetto dell'ambiente. Nei nostri negozi trovi oltre 4.000 proposte pensate per la tua spesa di ogni giorno, scelte con la stessa cura che metteresti tu.
2: Vieni a trovarci, ti aspettiamo nei supermercati biologici Natura Sì di Torino.
4: Per la tua nuova cucina scegli il meglio. Scegli Arredal Casa.
5: Approfitta dell'esclusiva promozione di Veneta Cucine e avrai il piano in ceramica o quarzo in omaggio. Che finanziamento in 24 mesi a tasso zero.
4: Inoltre, trasporto e montaggio sono gratis.
5: Arredal Casa e Veneta Cucine. La tua scelta vincente.
6: La forza della qualità.
5: Corso Grosseto 241, Torino.
7: Tane Tag 0%. Regolamento su arredalcasa.it.
8: Giornale Radio.
9: Buon pomeriggio e ben ritrovati dalla redazione. In apertura, la guerra tra Russia e Ucraina. Nella notte, attacco ucraino su Mosca e sulla regione circostante con centinaia di droni, lo riferisce l'agenzia ucraina RBC, secondo la quale è stato colpito anche un centro logistico della Wildberries, l'Amazon russa, già presa di mira nei giorni scorsi. Secondo quanto riferisce l'agenzia AFP, i droni lanciati da Kiev sarebbero più di 390. Dal canto loro, le truppe russe hanno attaccato alcuni insediamenti nella regione di Dion, uccidendo 4 civili e ferendone altri 18, tra cui un bimbo di 11 mesi. L'esercito russo ha attaccato anche Sloviansk e il villaggio di Rayorodok. Altri civili, tra cui una coppia di sposi, sono rimasti feriti a Druskivka e Bildbasivka. Un terremoto di magnitudo 7.1 è stato registrato in Giappone, nella prefettura di Kumamoto, a sud-ovest dell'arcipelago, alle 16.27 ora locale, le 9.27 in Italia. La scossa ha avuto ipocentro a 10 km di profondità, rende noto l'agenzia meteorologica giapponese, che ha lanciato un allarme tsunami e ha classificato l'intensità della scossa a 7 sulla scala nipponica di misurazione, il massimo livello. L'economia Eni ha raggiunto la decisione finale di investimento per lo sviluppo del progetto Kronos, situato in acque profonde offshore di Cipro, con l'obiettivo di portare sul mercato il primo gas cipriota nel 2028. Il progetto, operato da Eni, consentirà la messa in produzione delle risorse del giacimento Kronos, situato nel blocco 6, che contiene oltre 3 TCF di gas inizialmente in posto. Il gas verrà trasportato e trattato presso le infrastrutture esistenti di Zohr in Egitto, per essere successivamente trasferito e liquefatto nell'impianto di GNL di Damietta ed esportato sotto forma di gas naturale liquefatto verso i mercati internazionali, principalmente europei. In Italia, con la cronaca novate milanese, poco prima delle 5 di oggi un incendio è divampato presso la piattaforma ecologica comunale. Tutto il materiale presente all'interno dell'impianto sta bruciando e la sua combustione ha dato origine ad una densa colonna di fumo nero visibile a chilometri di distanza. Sul posto sono accorsi i vigili del fuoco con 5 mezzi nel tentativo di domare le fiamme. Il custode della piattaforma, un 54enne, è stato trasportato in codice giallo al pronto soccorso dell'ospedale di Guarda dopo essere rimasto leggermente ustionato. Tragedia a Bellona, in provincia di Caserta, dove un uomo di 41 anni è morto dopo essersi immerso in un laghetto. Il fatto è avvenuto ieri sera poco prima delle 20, quando è scattato l'allarme. Sul posto sono intervenute le squadre dei vigili del fuoco della sede centrale del comando, insieme al nucleo soccorritori fluviali alluvionali. Notizia di sport in chiusura: il calcio inglese avvierà in questa stagione una nuova regola sperimentale per cercare di eliminare il time out tattico del portiere, ossia le situazioni in cui, soprattutto nei finali di partita, gli estremi difensori fingono infortuni che portano a interrompere il gioco con l'ingresso di medici e fisioterapisti in campo. Ogni volta che succederà, meno di casi gravi previsti dalla nuova norma, alla ripresa del gioco un compagno di squadra del portiere dovrà uscire per un minuto. L'allenatore avrà 10 secondi per designare un altro giocatore, altrimenti dovrà lasciare il campo il capitano. Questa era anche l'ultima notizia, grazie per averci seguito. Più tardi.
8: Le news tornano tra un'ora circa.
1: Sabato dalle 22, muoviti al ritmo di Mole Groove su Antenna 1, la radio. DJ Mimmo by Menis.
10: Ho sempre pensato, qua Quando avrò questo sarò saziato, ma poi avevo questo ed era lo stesso. Ho sempre pensato, troverò il mare, sarò bagnato, il mare ho trovato, ma nulla è cambiato.

trovato, qualcosa è cambiato, qualcosa è cambiato, qualcosa. L'ultima illusione non è svanita, io libero per sempre.

sabato mattina su Antenna 1 La Radio, Speaker per Caso. Dalle 10 a mezzogiorno, Katia e Alex ti aspettano con musica, curiosità e chiacchiere senza filtri. Tra l'informazione di Katia e il caos di Alex, la leggerezza è assicurata. Accendi la radio o seguici in streaming. Speaker per Caso, l'energia giusta per il tuo weekend.

0: Oggi arrivano i parenti e questa scala è sempre più sporca. E questi vetri? Basta, non se ne può più, è ora di cambiare!
1: Cambia in meglio con Puliclem. Macchinari e prodotti di alta qualità, personale serio e qualificato. Pulizia scale, uffici, negozi, officine e appartamenti. Lavaggio vetrate, piani di intervento ordinari, programmati e straordinari. Massima soddisfazione al minimo costo. Chiama ora per un preventivo il numero 328 86 74 670. Puliclem, il condominio è la nostra casa, il condomino è il nostro punto di riferimento.
2: Un saluto da Niccolò Ceccarini. Tutte le squadre di Serie A sono entrate nel vivo dei loro ritiri. Anche il Cagliari si sta preparando nel migliore dei modi, con il solito obiettivo, quello di conquistare la salvezza. Un traguardo che non sarà semplice, ma i rossoblù sono pronti all'ennesima sfida. Le parole di Elia Caprile.
3: Ma quando sono arrivato a Cagliari, io sono arrivato a Cagliari per mettermi in gioco. Questo era il mio focus principale. E credo di essermi meritato sul campo il fatto di essere ad oggi uno dei giocatori più rappresentativi del Cagliari. È una responsabilità importante che ho accolto di buon grado. È una cosa che mi fa molto piacere, perché comunque si rappresenta una squadra importante, una squadra storica del nostro calcio. Per quanto riguarda il mercato è una cosa che sinceramente il mio unico pensiero è il Cagliari. Io sono concentrato sul Cagliari, tutto il resto non è una cosa che mi riguarda. Ci sono delle persone che ci lavorano e ad oggi non, sinceramente non c'è niente. Io sono uno dei leader del Cagliari e il mio unico pensiero oggi è il Cagliari, giocare per il Cagliari, rappresentare il Cagliari al meglio e aiutare il Cagliari a centrare la salvezza.
2: E dalla redazione di Tutto Mercato Web è davvero tutto, un saluto da Niccolò Ceccarini.
4: Il traffico in tempo reale.
5: Muoversi in Piemonte.
6: Ancora un buon martedì pomeriggio a voi che siete in ascolto. Sulla statale 24 del Monginevro segnaliamo rallentamenti per un incendio tra Ponte Ventoso e Ux in entrambe le direzioni. Lungo la statale 33 del Sempione si viaggia a rilento tra Bettolino di Pogliano e Castelletto Ticino in entrambi i sensi di marcia. Al momento è tutto, per rimanere aggiornati sulla viabilità in regione visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio!
5: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.

su Antenna 1, la radio, news, viabilità, previsioni del tempo, oroscopo, almanacco del giorno, rassegna stampa. Su Antenna 1, la radio.

Lo scorpione doveva attraversare il fiume. Così, non sapendo nuotare, chiese aiuto alla rana. Per favore, fammi salire sulla tua schiena e portami sull'altra sponda. La rana rispose: fossi matta, così appena siamo in acqua mi pungi e mi uccidi. Per quale motivo dovrei farlo? Incalzò lo scorpione. Se ti pungo, tu muori e io annego. La rana stette un attimo a pensare e, convintasi della sensatezza dell'obiezione dello scorpione, lo caricò sul dorso e insieme entrarono in acqua. A metà tragitto la rana sentì un dolore intenso provenire dalla schiena e capì di essere stata punta dallo scorpione. Mentre entrambi stavano per morire, la rana chiese all'insano ospite il perché del folle gesto. «Perché sono uno scorpione», rispose lui. «È la mia natura»,

0: Sono le 18 e 4 minuti.
1: L'ora esatta è offerta da
2: Natura Sì. Il bio lo trovi qui.
3: Natura Sì presenta i Sì essenziali, la spesa bio per tutti, una linea di prodotti pensata per la tua spesa di ogni giorno, essenziale nel gusto e anche nel prezzo. Sapori semplici e genuini che raccontano la bontà autentica delle cose fatte bene.
4: Vieni a scoprire i Sì essenziali nei supermercati biologici Natura Sì di Torino.
5: Per la tua nuova cucina scegli il meglio. Scegli Arredal Casa.
6: Approfitta dell'esclusiva promozione di Veneta Cucine e avrai il piano in ceramica o quarzo in omaggio. E finanziamento in 24 mesi a tasso zero.
5: Inoltre, trasporto e montaggio sono gratis.
6: Arredal Casa e Veneta Cucine. La tua scelta vincente.
7: La forza della qualità.
6: Corso Grosseto 241, Torino.
8: Tane Tag 0%. Regolamento su arredalcasa.it.
9: Giornale Radio.
10: Ancora una buona serata e bentrovati ad ascolto dalla redazione in apertura. Parliamo di calcio perché Roberto Mancini è il nuovo commissario tecnico della nazionale italiana. Claudio Ranieri assumerà invece l'incarico di direttore tecnico. L'annuncio è stato dato dal presidente della Federcalcio Giovanni Malagò durante il Consiglio federale e successivamente ai giornalisti nella conferenza stampa nella sede di Via Allegri. Mancini e Ranieri saranno presentati domani alle 18 in conferenza stampa. Il presidente della Lega Dilettanti Giancarlo Abete parla di una scelta di qualità e ricorda che Mancini ha già guidato l'Italia alla vittoria dell'Europeo. Cambio anche sulla panchina della Francia. Zinedine Zidane è stato nominato commissario tecnico al posto di Didier Deschamps. L'ex numero 10 della Juventus ha definito l'incarico una gioia immensa, spiegando di aver rifiutato altre offerte proprio per attendere la nazionale francese.
11: Ultima pagina, storico abbattimento del diaframma nella galleria di base del Brennero. Lo scavo austriaco dell'8 Fons Brennero si è congiunto con le gallerie principali già completate sul versante italiano nel tratto Mules. A circa 1400 metri di profondità sotto il pasto del Brennero sono stati così realizzati due nuovi collegamenti ferroviari transfrontalieri tra Italia e Austria. Dopo l'unione del cunicolo esplorativo avvenuta lo scorso settembre, i due paesi sono ora collegati anche attraverso le gallerie ferroviarie principali. Sul lato italiano lo scavo è stato eseguito con le frese meccaniche Virginia e Flavia. In Austria si invece proceduto con il metodo tradizionale e l'utilizzo di esplosivi.
10: Nel 2025 sono nati in Italia soltanto 355.000 bambini, il dato più basso registrato dal secondo dopoguerra. Il tasso di fecondità è sceso a 1,14 figli per donna, e quanto emerge dal dossier Natalità 2026 realizzato dalla Fondazione per la Natalità in collaborazione con l'Istat. Il rapporto evidenzia inoltre che oltre il 62% delle persone che non avrà altri figli dichiara di avervi rinunciato a causa di ostacoli economici, lavorativi o sociali. Il documento sottolinea quindi come il calo delle nascite non dipenda soltanto dalle scelte individuali, ma anche dalle difficoltà concrete incontrate dalle famiglie.
11: Un bar di Sant'Omero in provincia di Teramo è stato sottoposto a controllo giudiziario dopo un'indagine per presunto sfruttamento del lavoro. Indagate tre persone, i due gestori del locale e la collaboratrice di uno studio di consulenza. Secondo gli investigatori, i dipendenti sarebbero stati costretti a turni giornalieri fino a 12 ore, spesso senza giorni di riposo o ferie, a fronte di contratti part-time ritenuti fittizi e paghe effettive sarebbero state comprese tra 3 e 4 euro l'ora, con compensi giornalieri tra 30 e 50 euro. Contestate anche un debito contributivo verso l'INPS superiore a 76.000 euro. Le somme da recuperare a favore dei lavoratori superano invece i 140.000 euro. Per evitare la chiusura del locale e tutelare i dipendenti, i gestori sono stati estromessi e l'attività affidata ad amministratori giudiziari.
10: Nuovi sviluppi nell'inchiesta sull'omicidio del giornalista Luigi Luca Esposito. La procura di Salerno ha affidato l'incarico per l'accertamento tecnico sui telefoni sequestrati. Sarà realizzata una copia forense dei dispositivi e verranno analizzati tutti i contenuti utili alle indagini. La polizia giudiziaria ha chiesto un termine di 120 giorni per completare il lavoro e la nomina di un interprete di lingua araba per esaminare le conversazioni dell'indagato. Per il delitto è stato arrestato Rida Rahmouni, cittadino tunisino di 26 anni. Al momento non è stata ancora autorizzata la restituzione della salma alla famiglia.
11: Voltiamo pagina, parliamo di TV. Sarà Raffaella Grigi la nuova conduttrice di Chi l'ha visto. La giornalista raccoglierà il testimone di Federica Sciarelli a partire dalla prossima edizione in onda dal 23 settembre su Rai 3. Grigi lavora da anni nella redazione della trasmissione. Il direttore dell'approfondimento Rai, Paolo Corsini, sottolinea che la scelta garantisce continuità con la storia e i valori del programma. La nuova conduzione aprirà una fase diversa, ma nel solco del lavoro svolto negli anni da Federica Sciarelli.
10: E infine riparliamo di calcio. Il Tribunale di Brescia ha dichiarato la liquidazione giudiziale del Brescia Calcio. La decisione mette fine alla storia della società guidata da Massimo Cellino, che per 114 anni ha militato tra Serie A e Serie B. Il provvedimento arriva dopo l'esclusione del club dai campionati professionistici per il mancato rispetto delle scadenze economiche. La successiva apertura della procedura concorsuale ha portato alla dichiarazione di fallimento. La sentenza è arrivata proprio nel giorno del 70° compleanno di Cellino. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
12: Le news tornano tra un'ora circa.
13: Ciao Fulvio.
14: Ciao Mauro, dove mi porti domenica?
13: Ti porto fuori.
14: Ma fuori dove?
13: Fuori, dove la gente vive in giro per il mondo.
14: Ma lo sai che non mi piace andare in quei mobilifici là.
13: Ma no, che mobilifici, noi vi raccontiamo i più grandi appuntamenti del weekend.
14: E dove?
13: Qui, su Antenna 1.
14: Domenica fuori.
13: Tutte le domeniche, dalle 10 alle 12.
14: Vi aspettiamo.

Antenna 1, FM 104.7 e 104.6, Torino e provincia, Astigiano e Cuneese. DAB, streaming e visual radio, www.antenna1radio.com. Antenna 1, dal 1978, la radio.

0: Dal 2012, Graphic Hunt è specializzata nell'allestimento adesivo su vetrine, pareti, automezzi. Chiama il 340 4899 070 per richiedere un preventivo gratuito. E inoltre abbigliamento personalizzato, striscioni, pannelli, volantini, biglietti da visita, servizi di copisteria e molto altro ancora. Vieni a trovarci in via De Sanctis 69 Torino. Come ascoltatore di Radio Antenna 1 avrai uno sconto del 10% sul tuo primo ordine col codice RA1 asterisco. L'offerta è soggetta a restrizioni su alcuni prodotti o servizi.
1: A volte basta un attimo, una grandinata, un vetro scheggiato, un piccolo incidente. E pensi, cazzo, e adesso? Adesso vai da Auto Giannini. Qui ogni problema diventa un'esperienza semplice, veloce e senza pensieri. Gestiamo tutto noi, dal sinistro all'assicurazione, senza anticipi, e in poco tempo torni a guidare sereno. E se vuoi cambiare auto o noleggiarla a lungo termine, con Arval o Avens ti accompagniamo passo dopo passo. Auto Giannini, trasformiamo un problema in un'esperienza. Visita il nostro sito autogiannini.com o vieni a trovarci nelle nostre sedi a Torino.
2: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi. Giovanni Malagò ha ufficializzato la svolta ai vertici della Nazionale Azzurra al termine del Consiglio federale. Roberto Mancini torna sulla panchina dell'Italia come commissario tecnico, mentre Claudio Ranieri assume il ruolo di direttore tecnico della FIGC e presidente del Club Italia. La decisione unanime del Consiglio chiude le tensioni sorte dopo il tramonto della candidatura di Andrea Pirlo e la consensuale uscita di scena dei dirigenti Paolo Maldini e Leonardo, affidando il rilancio azzurro a due figure di grande esperienza internazionale. È in vigore da oggi il taglio di 17 centesimi al litro sul gasolio, valido fino al 6 agosto. L'operazione da 125 milioni di euro è stata definita dalla Premier Giorgia Meloni come un intervento tempestivo, benché non risolutivo. Alcune stazioni di servizio, segnalano le associazioni dei consumatori, non si sono ancora adeguate allo sconto. Il governo tornerà a riunirsi in CDM il 4 agosto per valutare l'andamento dei prezzi. Per le coperture finanziarie sono stati scongiurati i rincari sui tabacchi, attingendo ad accise mobili, sanzioni antitrust e fondo per gli investimenti strutturali. La misura resta comunque nel mirino delle opposizioni e delle associazioni dei consumatori, che la giudicano ampiamente insufficiente. Terminato a Palazzo Chigi il tavolo di confronto tra governo e sindacati per affrontare il nodo dello stabilimento ex Ilva di Taranto, all'indomani della pronuncia della Corte d'Appello di Milano che impone lo spegnimento dell'area a caldo entro 90 giorni. Durante l'incontro l'esecutivo ha confermato l'intenzione di valutare strumenti d'urgenza per tutelare sia la continuità produttiva sia i livelli occupazionali, mentre le sigle sindacali sono tornate a chiedere con forza la nazionalizzazione del sito e il riconoscimento del lavoro usurante per i lavoratori coinvolti. Ed è tutto, grazie per l'ascolto e a più tardi.
3: Il traffico in tempo reale. Muoversi in Piemonte.
4: Un buon martedì sera a voi che siete in ascolto. Lungo la tangenziale di Torino segnaliamo rallentamenti per traffico intenso tra Borgaro e Bruere verso Piacenza. Sulla statale 24 del Monginevro si viaggia rilento per un incendio tra Ponte Ventoso e Ux in entrambe le direzioni. Lungo la statale 33 del Sempione segnaliamo rallentamenti tra Bettolino di Pogliano e Castelletto Ticino in entrambi i sensi di marcia. Al momento è tutto, per rimanere aggiornati sulla viabilità in regione visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio.
3: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
5: È vero, la miglior pubblicità sono i clienti soddisfatti. Se sei disposto ad attendere il passaparola, fai pure. Ma se sei cosciente che startene con le mani in mano non è remunerativo, chiamaci. 339 45 63 710. 339 45 63 710.

Sabato mattina su Antenna 1 La Radio, Speaker per Caso. Dalle 10 a mezzogiorno, Katia e Alex ti aspettano con musica, curiosità e chiacchiere senza filtri. Tra l'informazione di Katia e il caos di Alex, la leggerezza è assicurata. Accendi la radio o seguici in streaming. Speaker per Caso, l'energia giusta per il

0: Sono le 19 e 4 minuti.
1: L'ora esatta è offerta da Natura Sì. Il bio lo trovi qui.
2: Se il prezzo del cibo è troppo basso, qualcuno lo paga al posto nostro. Il suolo, l'acqua, la biodiversità, il lavoro degli agricoltori. Riconoscere un giusto prezzo a chi coltiva la terra vuol dire sostenere ogni giorno il suo impegno come custode del pianeta.
1: Ti aspettiamo nei supermercati biologici Natura Sì di Torino.
3: Per la tua nuova cucina scegli il meglio. Scegli Arredal Casa.
4: Approfitta dell'esclusiva promozione di Veneta Cucine e avrai il piano in ceramica o quarzo in omaggio. E finanziamento in 24 mesi a tasso zero.
3: Inoltre, trasporto e montaggio sono gratis.
4: Arredal Casa e Veneta Cucine. La tua scelta vincente.
5: La forza della qualità.
4: Corso Grosseto 241, Torino.
6: Tane tag 0%. Regolamento su arredalcasa.it.
7: Giornale Radio.
8: Ancora una buona serata e bentrovati ad ascolto dalla redazione in apertura. Parliamo di calcio perché Roberto Mancini è il nuovo commissario tecnico della nazionale italiana. Claudio Ranieri assumerà invece l'incarico di direttore tecnico. L'annuncio è stato dato dal presidente della Federcalcio Giovanni Malagò durante il Consiglio federale e successivamente ai giornalisti nella conferenza stampa nella sede di Via Allegri. Mancini e Ranieri saranno presentati domani alle 18 in conferenza stampa. Il presidente della Lega Dilettanti Giancarlo Abete parla di una scelta di qualità e ricorda che Mancini ha già guidato l'Italia alla vittoria dell'Europeo. Cambio anche sulla panchina della Francia. Zinedine Zidane è stato nominato commissario tecnico al posto di Didier Deschamps. L'ex numero 10 della Juventus ha definito l'incarico una gioia immensa, spiegando di aver rifiutato altre offerte proprio per attendere la nazionale francese.
9: Ultima pagina. Storico abbattimento del diaframma nella galleria di base del Brennero. Lo scavo austriaco dell'Otto Fons Brennero si è congiunto con le gallerie principali già completate sul versante italiano nel tratto Mules. A circa 1400 metri di profondità sotto il passo del Brennero sono stati così realizzati due nuovi collegamenti ferroviari transfrontalieri tra Italia e Austria. Dopo l'unione del cunicolo esplorativo avvenuto lo scorso settembre, i due paesi sono ora collegati anche attraverso le gallerie ferroviarie principali. Sul lato italiano lo scavo è stato eseguito con le frese meccaniche Virginia e Flavia. In Austria si è invece proceduto con il metodo tradizionale all'utilizzo di esplosivi.
8: Nel 2025 sono nati in Italia soltanto 355.000 bambini, dato più basso registrato dal secondo dopoguerra. Il tasso di fecondità è sceso a 1,14 figli per donna, e quanto emerge dal dossier Natalità 2026 realizzato dalla Fondazione per la Natalità in collaborazione con l'Istat. Il rapporto evidenzia inoltre che oltre il 62% delle persone che non avrà altri figli dichiara di avervi rinunciato a causa di ostacoli economici, lavorativi o sociali. Il documento sottolinea quindi come il calo delle nascite non dipenda soltanto dalle scelte individuali, ma anche dalle difficoltà concrete incontrate dalle famiglie.
9: Un bar di Sant'Omero in provincia di Teramo è stato sottoposto a controllo giudiziario dopo un'indagine per presunto sfruttamento del lavoro. Indagate tre persone, i due gestori del locale e la collaboratrice di uno studio di consulenza. Secondo gli investigatori, i dipendenti sarebbero stati costretti a turni giornalieri fino a 12 ore, spesso senza giorni di riposo o ferie. A fronte di contratti part-time ritenuti fittizi, le paghe effettive sarebbero state comprese tra 3 e 4 euro l'ora, con compensi giornalieri tra 30 e 50 euro. Contestate anche un debito contributivo verso l'INPS superiore a 76.000 euro. Le somme da recuperare a favore dei lavoratori superano invece 140.000 euro. Per evitare la chiusura del locale e tutelare i dipendenti, i gestori sono stati estromessi dall'attività affidata ad amministratori giudiziari.
8: Nuovi sviluppi nell'inchiesta sull'omicidio del giornalista Luigi Luca Esposito. La procura di Salerno ha affidato l'incarico per l'accertamento tecnico sui telefoni sequestrati. Sarà realizzata una copia forense dei dispositivi e verranno analizzati tutti i contenuti utili alle indagini. La polizia giudiziaria ha chiesto un termine di 120 giorni per completare il lavoro e la nomina di un interprete di lingua araba per esaminare le conversazioni dell'indagato. Per il delitto è stato arrestato Rida Rahmouni, cittadino tunisino di 26 anni. Al momento non è stata ancora autorizzata la restituzione della salma alla famiglia.
9: Voltiamo pagina, parliamo di TV. Sarà Raffaella Griggi la nuova conduttrice di Chi l'ha visto. La giornalista raccoglierà il testimone di Federica Sciarelli a partire dalla prossima edizione in onda dal 23 settembre su Rai 3. Griggi lavora da anni nella redazione della trasmissione. Il direttore dell'approfondimento Rai, Paolo Corsini, sottolinea che la scelta garantisce continuità con la storia e i valori del programma. La nuova conduzione aprirà una fase diversa, ma nel solco del lavoro svolto negli anni da Federica Sciarelli.
8: E infine riparliamo di calcio. Il Tribunale di Brescia ha dichiarato la liquidazione giudiziale del Brescia Calcio. La decisione mette fine alla storia della società guidata da Massimo Cellino, che per 114 anni ha militato tra Serie A e Serie B. Il provvedimento arriva dopo l'esclusione del club dai campionati professionistici per il mancato rispetto delle scadenze economiche. La successiva apertura della procedura concorsuale ha portato alla dichiarazione di fallimento. La sentenza è arrivata proprio nel giorno del 70° compleanno di Cellino. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
7: Le news tornano tra un'ora circa.
10: Su Antenna 1, il massimo del relax lo avrai il martedì sera con la musica elegante di Cillime Softly Smooth Night. L'appuntamento è per ogni martedì alle 22 su Antenna 1, la radio.
11: Un programma di Patrizio Sigona.

0: Jazz Train.
1: Ciao, sono Francesco Sciarretta, vi aspetto tutti i giovedì sera dalle 22 alle 23 con Jazz Train, la musica di qualità in radio su Antenna 1. Jazz Train, Jazz Train.

0: Bentrovati all'ascolto da Nicola De Muro. Profonda vicinanza al popolo giapponese per il violento terremoto che ha colpito la prefettura di Kumamoto. Così la premier Meloni dopo il sisma di questa mattina nel sud-ovest dell'arcipelago. La polizia ha riferito di un'esplosione in un centro commerciale con un numero considerevole di persone sotto le macerie. Decine anche i feriti. La scossa di magnitudo 7.1, la più alta nella scala nipponica, ha fatto subito scattare l'allarme tsunami, successivamente revocato. Le autorità invitano la popolazione a prepararsi a possibili nuove scosse. Netanyahu e Zelensky si trovano a Washington per presenziare ai funerali solenni del senatore repubblicano Lindsey Graham, con incontri bilaterali con Donald Trump previsti a margine della cerimonia. Il presidente della FIGC Malagò ha ufficializzato la nuova struttura tecnica dell'Italia. Roberto Mancini, che vinse gli europei del 2021, torna sulla panchina della nazionale nel ruolo di CT, mentre Claudio Ranieri assume l'incarico di direttore tecnico. Il vice premier Tajani ha confermato l'adesione dell'Italia al programma europeo SAFE, con una prenotazione iniziale di 14 miliardi di euro per la difesa. La misura ha innescato un duro scontro con le opposizioni che contestano la destinazione dei fondi agli armamenti e non alla sanità e la gestione delle priorità economiche. È scattato il taglio temporaneo delle accise con uno sconto di 17 centesimi al litro sul gasolio, valido fino al 6 agosto, dal costo di 125 milioni di euro per le casse dello Stato, escluso ogni aumento sui tabacchi. Opposizioni e consumatori giudicano la misura insufficiente. Chiuso a Palazzo Chigi il vertice d'urgenza sull'ex Ilva con i sindacati dopo la decisione della Corte d'Appello di Milano di spegnere l'area a caldo a Taranto entro 90 giorni. Il governo studia norme straordinarie per tutelare la produzione, mentre i sindacati chiedono la nazionalizzazione. Ora approfondiamo i temi legati alla salute del cervello.
1: Lo scorso 22 luglio si è celebrata la Giornata Mondiale della Neurologia. In questa occasione facciamo il punto sulle cefalee, patologie neurologiche che colpiscono milioni di persone e che oggi possono contare su terapie sempre più innovative e mirate. Con noi c'è Cristina Tassorelli, segretario della Società Italiana di Neurologia.
2: È vero, ci sono moltissime novità nel campo dell'emicrania, nella terapia di prevenzione, quella che serve per ridurre la frequenza degli attacchi o renderli meno invalidanti, e terapia anche sintomatica. Viene l'attacco, devo prendere un farmaco che fa andare via l'attacco. E sono farmaci che hanno un ottimo profilo di tollerabilità.
1: Ma quando si può parlare di una vera malattia neurologica?
2: Anzitutto dobbiamo distinguere tra la cefalea sintomo e cefalea malattia. Cefalea sintomo vuol dire che c'è questo dolore al capo, ma che nasconde in realtà un'altra malattia, a volte anche seria. Quando invece parliamo delle cefalee malattie o cefalee primarie, sono malattie vere e proprie che si manifestano con attacchi ricorrenti.
1: E quando invece è il momento di affidarsi al neurologo?
2: Prendiamo l'emicrania. L'emicrania si può manifestare con attacchi che magari vengono uno o due volte al mese. Quando invece la frequenza aumenta, quando il farmaco sintomatico progressivamente non funziona più, quando occorre prendere un numero sempre maggiore di sintomatici, lì è chiaro che serve il supporto medico e magari serve anche lo specialista.
0: È tutto da Nicola De Muro.
3: Il traffico in tempo reale.
4: Muoversi in Piemonte.
5: Un buon martedì sera a voi che siete in ascolto. Lungo la tangenziale di Torino segnaliamo rallentamenti per traffico intenso tra Borgaro e Bruere verso Piacenza. Sulla statale 24 del Monginevro si viaggia rilento per un incendio tra Ponte Ventoso e Ux in entrambe le direzioni. Lungo la statale 33 del Sempione segnaliamo rallentamenti tra Bettolino di Pogliano e Castelletto Ticino in entrambi i sensi di marcia. Al momento è tutto. Per rimanere aggiornati sulla viabilità in regione visitate il nostro portale muoversiimpiemonte.it. Buon viaggio!
4: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.

0: Sono le 20 e 2 minuti. L'ora esatta è offerta da
1: Natura Sì, il bio lo trovi qui.
2: Oggi più che mai vogliamo coltivare un futuro sostenibile per chi verrà dopo di noi. Crediamo in una comunità che rispetta la natura e promuove pace e giustizia economica. Per questo ogni giorno Natura Sì sostiene un'agricoltura etica e sostenibile.
1: Vieni a trovarci, ti aspettiamo nei supermercati biologici Natura Sì di Torino.
3: Giornale Radio.
4: Ancora una buona serata e bentrovati all'ascolto dalla redazione in apertura. Parliamo di calcio perché Roberto Mancini è il nuovo commissario tecnico della Nazionale Italiana. Claudio Ranieri assumerà invece l'incarico di direttore tecnico. L'annuncio è stato dato dal presidente della Federcalcio Giovanni Malagò durante il Consiglio federale e successivamente ai giornalisti nella conferenza stampa nella sede di Via Allegri. Mancini e Ranieri saranno presentati domani alle 18 in conferenza stampa. Il presidente della Lega Dilettanti Giancarlo Abete parla di una scelta di qualità e ricorda che Mancini ha già guidato l'Italia alla vittoria dell'Europeo. Cambio anche sulla panchina della Francia. Zinedine Zidane è stato nominato commissario tecnico al posto di Didier Deschamps. L'ex numero 10 della Juventus ha definito l'incarico una gioia immensa, spiegando di aver rifiutato altre offerte proprio per attendere la nazionale francese.
5: Ultima pagina, storico abbattimento del diaframma nella galleria di base del Brennero. Lo scavo austriaco dell'8 Fons Brennero si è congiunto con le gallerie principali già completate sul versante italiano nel tratto Mugliès. A circa 1400 metri di profondità sotto il passo del Brennero sono stati così realizzati due nuovi collegamenti ferroviari transfrontalieri tra Italia e Austria. Dopo l'unione del cunicolo esplorativo avvenuta lo scorso settembre, i due paesi sono ora collegati anche attraverso le gallerie ferroviarie principali. Sul lato italiano lo scavo è stato eseguito con le frese meccaniche Virginia e Flavia. In Austria si invece proceduto con il metodo tradizionale all'utilizzo di esplosivi.
4: Nel 2025 sono nati in Italia soltanto 355.000 bambini, il dato più basso registrato dal secondo dopoguerra. Il tasso di fecondità è sceso a 1,14 figli per donna, e quanto emerge dal dossier Natalità 2026 realizzato dalla Fondazione per la Natalità in collaborazione con l'Istat. Il rapporto evidenzia inoltre che oltre il 62% delle persone che non avrà altri figli dichiara di avervi rinunciato a causa di ostacoli economici, lavorativi o sociali. Il documento sottolinea quindi come il calo delle nascite non dipenda soltanto dalle scelte individuali, ma anche dalle difficoltà concrete incontrate dalle famiglie.
5: Un bar di Sant'Omero in provincia di Teramo è stato sottoposto a controllo giudiziario dopo un'indagine per presunto sfruttamento del lavoro. Indagate tre persone, i due gestori del locale e la collaboratrice di uno studio di consulenza. Secondo gli investigatori, i dipendenti sarebbero stati costretti a turni giornalieri fino a 12 ore, spesso senza giorni di riposo o ferie. A fronte di contratti part-time ritenuti fittizi, le paghe effettive sarebbero state comprese tra 3 e 4 euro l'ora, con compensi giornalieri tra 30 e 50 euro. Contestate anche un debito contributivo verso l'INPS superiore a 76.000 euro. Le somme da recuperare a favore dei lavoratori superano invece i 140.000 euro. Per evitare la chiusura del locale e tutelare i dipendenti, i gestori sono stati estromessi dall'attività affidata ad amministratori giudiziari.
4: Nuovi sviluppi nell'inchiesta sull'omicidio del giornalista Luigi Luca Esposito. La Procura di Salerno ha affidato l'incarico per l'accertamento tecnico sui telefoni sequestrati. Sarà realizzata una copia forense dei dispositivi e verranno analizzati tutti i contenuti utili alle indagini. La Polizia Giudiziaria ha chiesto un termine di 120 giorni per completare il lavoro e la nomina di un interprete di lingua araba per esaminare le conversazioni dell'indagato. Per il delitto è stato arrestato Rida Rahmouni, cittadino tunisino di 26 anni. Al momento non è stata ancora autorizzata la restituzione della salma alla famiglia.
5: Voltiamo pagina, parliamo di TV. Sarà Raffaella Grigi la nuova conduttrice di Chi l'ha visto. La giornalista raccoglierà il testimone di Federica Sciarelli a partire dalla prossima edizione in onda dal 23 settembre su Rai 3. Grigi lavora da anni nella redazione della trasmissione. Il direttore dell'approfondimento Rai, Paolo Corsini, sottolinea che la scelta garantisce continuità con la storia e i valori del programma. La nuova conduzione aprirà una fase diversa, ma nel solco del lavoro svolto negli anni da Federica Sciarelli.
4: E infine ripariamo di calcio. Il Tribunale di Brescia ha dichiarato la liquidazione giudiziale del Brescia Calcio. La decisione mette fine alla storia della società guidata da Massimo Cellino, che per 114 anni ha militato tra Serie A e Serie B. Il provvedimento arriva dopo l'esclusione del club dai campionati professionistici per il mancato rispetto delle scadenze economiche. La successiva apertura della procedura concorsuale ha portato alla dichiarazione di fallimento. La sentenza è arrivata proprio nel giorno del il 70° compleanno di Cellino. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
3: Le news tornano tra un'ora circa.
6: Saranno suonati la vetrina della musica indipendente con le sue quattro segnalazioni quotidiane. Ben trovati da Riccardo Pellegrini, anche oggi con voi. Il nostro viaggio parte con Gianluca Moruso. Il suo singolo per l'estate si intitola La Samba della Caccia.

volo le stelle offuscate dalla nebbia. Faccio fotomosse e orecchini di ristoro.

0: lontana e noi si resta qua.
1: Las Vegas è lontana e noi si resta qua. Davide Buzzi, io sono matto di te, a Saranno suonati. Sono felice di farti sapere è il titolo del singolo di Fabio Martorana. Terza segnalazione di oggi.

Nuovo singolo di Maurizio Martini, sempre con Marco Ferracini. Oggi a chiudere il nostro spazio saranno suonati. La musica indipendente in radio torna domani alla stessa ora.

0: Fulvio.
1: Ciao Mauro, dove mi porti domenica?
0: Ti porto fuori.
1: Ma fuori dove?
0: Fuori, dove la gente vive in giro per il mondo.
1: Ma lo sai che non mi piace andare in quei mobilifici là.
0: Ma no, che mobilifici? Noi vi raccontiamo i più grandi appuntamenti del weekend.
1: E dove?
0: Qui, su Antenna 1.
1: Domenica fuori.
0: Tutte le domeniche, dalle 10 alle 12.
1: Vi aspetto.

0: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi. Roberto Mancini in ritorno. È lui il nuovo allenatore della nazionale dopo la vittoria degli europei del 2021 nella finale a Wembley contro l'Inghilterra. Dopo quella storica vittoria arrivò la mancata qualificazione ai mondiali del Qatar e l'abbandono da parte del tecnico di Iesi della panchina azzurra per accettare quella dell'Arabia Saudita. In 24 ore dunque, subito superata la vicenda dello stop quale CT azzurro ad Andrea Pirlo per la sua collaborazione con un sito di scommesse russo. Archiviata in 24 ore anche le dimissioni di Paolo Maldini, quale direttore tecnico della nazionale, al suo posto arriva Claudio Ranieri. L'annuncio di Roberto Mancini, nuovo CT, è stato fatto dalla presidente della FIGC, Giovanni Malagò.
1: Ho ritenuto che la persona che dovesse diventare commissario tecnico della nazionale italiana a gioco calcio fosse Roberto Mancini.
0: E sulla scelta di Claudio Ranieri?
2: Mi serviva una persona con cui condividere la scelta dell'allenatore, del commissario tecnico. Questa persona si chiama Claudio Ranieri.
0: Oggi a Palazzo Chigi il tavolo di confronto tra governo e sindacati per affrontare il nodo dello stabilimento ex Ilva di Taranto all'indomani della pronuncia della Corte d'Appello di Milano che impone lo spegnimento dell'area a caldo entro 90 giorni. Durante l'incontro l'esecutivo ha confermato l'intenzione di valutare strumenti d'urgenza per tutelare sia la continuità produttiva sia i livelli occupazionali, mentre le sigle sindacali sono tornate a chiedere con forza la nazionalizzazione del sito e il riconoscimento del lavoro usurante per i lavoratori coinvolti. Proclamate 8 ore di sciopero in tutti i siti ex Ilva. Il provvedimento non risolve il problema ma è tempestivo, così sui social la Premier Meloni commenta il via libera del CDM al decreto carburanti, previsto uno sconto solo sul gasolio pari a 17 centesimi fino al 6 di agosto, costo dell'operazione 125 milioni. Il 4 agosto la nuova riunione del CDM, misura insufficiente per le opposizioni e per le associazioni dei consumatori. Il presidente del Codacons, Donzelli, ai microfoni di Nicola Compagnone.
3: Questo governo, che ha fatto la grande lotta contro le accise sulla benzina, deve occuparsi effettivamente del costo della benzina, perché non può dire da una parte basta con queste accise sulla benzina e poi quando è al governo dire ma non possiamo toglierle perché costituiscono un'entrata per lo Stato.
4: Presidente, siamo ormai nel pieno dell'estate, gli italiani si spostano verso i luoghi di villeggiatura e questo caro carburanti potrà pesare nel corso delle vacanze.
3: Ma sì, cioè viviamo nella Repubblica delle banane, se da un giorno all'altro il prezzo aumenta indipendentemente dagli accise del 10, del 20, del 30%, con punte fino a 2,60 euro per un litro di benzina o di gasolio. Dobbiamo guardarci in faccia, dire questo è uno Stato democratico, chi fa impresa non può fare quello che vuole, devono essere garantiti i prezzi coerenti del mercato.
0: Ed è tutto, grazie per l'ascolto e buona serata.
5: Il traffico in tempo reale. Muoversi in Piemonte.
6: Bentrovati all'ultimo appuntamento di oggi in nostra compagnia. Al momento la circolazione è scorrevole sui principali percorsi del Piemonte. Vi anticipiamo quindi che la A4 Torino-Milano verrà chiusa per lavori tra Santhià e Borgodale in direzione Torino dalle 22 di questa sera fino alle 6 di domani. Per oggi è tutto. Gli aggiornamenti sulla viabilità in tempo reale tornano domani mattina. Buon viaggio!
5: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.

Antenna 1, FM 104.7 e 104.6, Torino e provincia, Astigiano e Cuneese. DAB, streaming e visual radio, www.antenna1radio.com. Antenna 1, dal 1978, la radio.

0: Sono le 21
1: e un minuto.
2: L'ora esatta è offerta da
3: Natura, sì. Il bio lo trovi qui.
4: Da oltre 40 anni Natura Sì porta sulla tua tavola prodotti biologici e biodinamici, buoni, autentici e coltivati nel rispetto dell'ambiente. Nei nostri negozi trovi oltre 4.000 proposte pensate per la tua spesa di ogni giorno, scelte con la stessa cura che metteresti tu.
3: Vieni a trovarci, ti aspettiamo nei supermercati biologici Natura Sì di Torino.
5: Per la tua nuova cucina scegli il meglio. Scegli Arredal Casa.
6: Approfitta dell'esclusiva promozione di Veneta Cucine e avrai il piano in ceramica o quarzo in omaggio. E finanziamento in 24 mesi a tasso zero.
5: Inoltre, trasporto e montaggio sono gratis.
6: Arredal Casa e Veneta Cucine. La tua scelta vincente.
7: La forza della qualità.
6: Corso Grosseto 241, Torino.
8: Tane Tag 0%. Regolamento su arredalcasa.it.
9: È vero, la miglior pubblicità sono i clienti soddisfatti. Se sei disposto ad attendere il passaparola, fai pure. Ma se sei cosciente che startene con le mani in mano non è remunerativo, chiamaci. 339 45 63 710. 339 45 63 710.

sabato mattina su Antenna 1 La Radio, Speaker per Caso. Dalle 10 a mezzogiorno, Katia e Alex ti aspettano con musica, curiosità e chiacchiere senza filtri. Tra l'informazione di Katia e il caos di Alex, la leggerezza è assicurata. Accendi la radio o seguici in streaming. Speaker per Caso, l'energia giusta per il tuo weekend.

0: su Antenna 1. Il massimo del relax lo avrai il martedì sera con la musica elegante di Chillim e Sophie Smooth Night. L'appuntamento è per ogni martedì alle 22 su Antenna 1, la radio.
1: Un programma di Patrizio Sigona.
2: Dal 2012, Graphic Hunt è specializzata nell'allestimento adesivo su vetrine, pareti, automezzi. Chiama il 340 4899 070 per richiedere un preventivo gratuito. E inoltre abbigliamento personalizzato, striscioni, pannelli, volantini, biglietti da visita, servizi di copisteria e molto altro ancora. Vieni a trovarci in via De Sanctis 69 Torino. Come ascoltatore di Radio Antenna 1 avrai uno sconto del 10% sul tuo primo ordine col codice RA1 asterisco. L'offerta è soggetta a restrizioni su alcuni prodotti o servizi.
3: Oggi arrivano i parenti e questa scala è sempre più sporca. E questi vetri? Basta, non se ne può più, è ora di cambiare!
4: Cambia in meglio con Puliclem. Macchinari e prodotti di alta qualità, personale serio e qualificato. Pulizia scale, uffici, negozi, officine e appartamenti. Lavaggio vetrate, piani di intervento ordinari, programmati e straordinari. Massima soddisfazione al minimo costo. Chiama ora per un preventivo il numero 328 86 74 676. Puliclem, il condominio è la nostra casa, il condomino è il nostro punto di riferimento.

0: Jazz Train.
1: Ciao, sono Francesco Sciarretta, vi aspetto tutti i giovedì sera dalle 22 alle 23 con Jazz Train, la musica di qualità in radio su Antenna 1. Jazz Train.

0: Sono le 22 e 3 minuti. L'ora esatta è offerta da
1: Natura Sì. Il bio lo trovi qui.
2: Natura Sì presenta i Sì essenziali, la spesa bio per tutti, una linea di prodotti pensata per la tua spesa di ogni giorno, essenziale nel gusto e anche nel prezzo. Sapori semplici e genuini che raccontano la bontà autentica delle cose fatte bene.
3: Vieni a scoprire i Sì essenziali nei supermercati biologici Natura Sì di Torino.
4: A volte basta un attimo, una grandinata, un vetro scheggiato, un piccolo incidente. E pensi, cazzo, e adesso? Adesso vai da Auto Giannini. Qui ogni problema diventa un'esperienza semplice, veloce e senza pensieri. Gestiamo tutto noi, dal sinistro all'assicurazione, senza anticipi, e in poco tempo torni a guidare sereno. E se vuoi cambiare auto o noleggiarla a lungo termine, con Arval o Avens ti accompagniamo passo dopo passo. Auto Giannini, trasformiamo un problema in un'esperienza. Visita il nostro sito autogiannini.com o vieni a trovarci nelle nostre sedi a Torino.
5: Occhio malocchio, prezzemolo e finocchio.
6: State ascoltando Chilling Me Softly.
7: Smooth Night.
5: Con il peperoncino e un po' di saleta ti protegge la Madonna dell'ingoroneta.
8: Smooth, jazz, funky, groove, black, chill out e tanta altra musica di stile.
6: Chilling Me Softly.
7: Smooth Night.
5: Con l'olio, il sale e l'aceto mi protegge la Madonna dello sterpeto.
6: Un programma di Patrizio Sigone.
5: Corno di bue, latte scremeto, proteggi questa casa dall'innominato.
9: No, questa volta devo dire la verità, l'ho chiesta io. E l'ho chiesta io alla regia di farmi una sigletta particolare, perché voglio dire, sta per finire la seconda stagione di Chilling Me Softly Smooth Night. Come è andata bene la prima, la seconda è stata stupenda, quindi facciamo gli scongiuri per la terza stagione, che prenderà il via a settembre del 2026. Ben ritrovati, sono Patrizio Sigona e un Chilling Me Softly a tutti. Cosa c'è da dire oggi? Tantissime altre cose prima di questo breve periodo agostoniano in cui andremo ad ascoltare ancora Chilling Me Softly, ma the best of Chilling Me Softly, tutto il meglio che abbiamo ascoltato dall'inizio dell'anno fino ad oggi. Però prima di arrivare a queste selection possiamo ancora godere dell'ultima musica arrivata qui sulla mia scrivania.

E siamo partiti subito con una di quelle ultime arrivate qui sulla mia scrivania, che ricordo essere Chili Mi Soffri, il programma dove ci sono tutte le novità che arrivano da tutto il mondo di quella che si chiama la Contemporary Jazz. Nel caso specifico siamo andati ad ascoltare un gruppo che si chiamano MLPM, che sono nient'altro che gli iniziali di quattro grandissimi artisti: Frank McComb, Tony Linsley, John Pettis e Eddie Mielefeld. Questi sono gli MLPM. Questo brano era famosissimo, Don't Let Nothing Hold You Back, di Delvin, un brano del 2021 ripreso da questo ultimo singolo appunto degli MLPM. E abbiamo iniziato proprio alla grande, ma continuiamo. Three Style, Sunset Wipes, a Chill It Me Softly, Smooth Night.

bravura a trovare gruppi e cantanti, nonché artisti al più sconosciuti ma di un'elevatura straordinaria, come questo progetto dei Decorsiculture di Roland Sams. Chi l'avrebbe mai saputo se non attraverso qualcuno di voi che me l'ha suggerito, perché utilizza il mitico numero di telefono di WhatsApp 327 68

0: Ultimo singolo per questa coppia straordinaria, Eric's XX e Mario Meadows, con queste Strade dell'Oro, Streets of Gold, una novità qui a Chilling Me Softly Moonlight.
1: State ascoltando Chilling Me Softly, un programma di Patrizio Sigona.
0: Torna dopo tanti anni Euge Groove col suo ultimo album, The Phoenix.

0: Un ottimo album questo ultimo di Euge Grove, sassofonista americano. Ricordo il titolo The Phoenix, la Fenice, e non a caso ovviamente il titolo sta a indicare questo percorso che ha fatto l'artista dopo l'intervento al cuore, insomma lo ha in qualche modo destabilizzato, ma tutto è tornato con la solita voglia di ricominciare, con la sua rinascita in questo album. Andate a sentire la recensione, a leggerla, sta su Chill Me Softly Smooth Night. Ma adesso un amico, Mark Murray.
1: Hi, I'm Mike Murray and I also play on Chilling Me Softly Smooth Night.
0: Anche per lui una stranovità, uscito il 24 di luglio, quindi qualche giorno fa, uno di questi giorni, Days of This. Questo è il titolo del suo ultimo singolo, Mike Murray.

0: Mark Murray, ma io sarei ore, giorni interi ad ascoltarla, assolutamente, queste atmosfere così eleganti, questa musica che ti prende, ti trasporta, ti trascina, ti porta a sognare, a viaggiare, insomma bravo Mike, riesci a conquistarmi pienamente. Bello anche questo suo ultimissimo singolo che abbiamo avuto anche in anteprima, ma fino al 24 non l'ho potuto mandare in onda perché sono una persona corretta, quindi Mike apprezza queste cose da parte del tuo amichetto Patrizio. Comunque, Mike Murray col suo ultimo singolo, ripeto il titolo, Days Like These. Giorni come questi, giorni come questi, ragazzi, fa un caldo a Roma bestiale, ma mica solo a Roma, anche a casa di Mike Murray, so sicuro, fa caldo ovunque.
1: Dove c'è il jazz, c'è Cilimmi Softly Smooth Night. Un programma di Patrizio Sigona.

però vi posso dire cosa faceva Jeff Lobert nel 2005. Stava in California presso gli studi della JH Sound a registrare un album che è stato tra i più belli della sua carriera, Flipside, e da questo album ho voluto riproporvi la traccia numero 5, bellissima, Santa Monica Triangle. Queste sono le chicche di Chilling Me Softly.

Quante volte voi avete simulato di suonare la chitarra? Magari state ascoltando un brano musicale che vi appassiona, vi prende particolarmente e partite con la mano sinistra a fare delle svisate, come si dice in termine tecnico, su una improbabile tastiera e con la mano destra addirittura a cercare di fare gli arpeggi più raffinati. Eh sì, è così. Lo so perché mi succede anche a me, poi io sono bassista, per cui alla fine mi viene addirittura da fare il famoso giro di basso, anche se non lo conosco, ma ci provo, con tanto di picchiettata, slap. Ed era Peter DeMarc, a proposito dei chitarristi, col suo nuovissimo New Bounce, una novità qui a Chill Me Softly Smooth Night, come tutte le altre novità che vi porto tutte le settimane. Adesso, a proposito di novità, un signore da ascoltare. Non l'ascoltiamo spesso e volentieri, ma vale la pena. Lui si chiama Victor Kanglip e questa è la melodia del paradiso, Even.

La meraviglia del duo, quello che è il duo acustico, voce e chitarra. La voce è quella di Arpi Aalto e la chitarra è quella di Aram Wardanian. È in questa canzone che è stato un grande successo di Antonio Carlos Jobim, Wave. E dopo l'onda Wave, Fred Robertson ci riporta indietro negli anni. Ci porta ai Billy Preston con Nothing from Nothing. Ve la ricordate? 1974. Billy Preston con questa canzone invece riinterpretata da Fred Robertson a Chill Me Softly, Smooth Night con Patrizio Sigona.

Robertson, che non era altro che un rifacimento di una canzone del 1974, ci ha riportato indietro, in realtà negli anni, andando a riscoprire un Joe Sample della prima maniera, quando faceva parte dei Crusaders, con questo suo In All My Wildest Dreams.

Certe canzoni ti aprono proprio il percorso di un ricordo. A me improvvisamente mi è sembrato di essere tornato indietro di 50 e passa anni. Era il 1974. Io ero allora fresco disc jockey, quindi avevo appena iniziato questa carriera. Da poco avevo iniziato a dire le stupidaggini attraverso un microfono radiofonico. E allora ancora ricordo, la radio si chiamava Radio Eurosound. Io proponevo un programma che era innovativo, tutte novità che arrivavano da tutto il mondo. Allora queste erano le novità che arrivavano da tutto il mondo: un po' di disco, un po' di funky, un po' di fusion. Ancora fusion non c'era, non si chiamava così, si chiamava disco funky. E appunto i Crusader erano tra i brani che prediligevo. I ricordi sono passati tanti anni, 1974, tanti. Ma torniamo ai tempi d'oggi. Che hai da dirci? Lui si chiama Joseph Conrad. Dici qualcosa? Sì, di. È musica latina. Prepariamoci a muovere il bacino.

0: moderno, una contemporary jazz fatta di tanti suoni, quelli latini, quelli del funk, quelli tipicamente jazzistici, tutto mischiato assieme. Questo è il suo ultimo album, si chiama Bocca no Trombone, e questo brano che abbiamo ascoltato è Bocca, Bocca numero zero, eh? Come si dice in brasileiro, Bocca numero zero. Vabbè, sì, ciamperde. Vi ricordo che questa è Chillin' Me Softly e queste sono le novità.
1: Siete in ascolto di
2: Chillin' Me Softly.
1: Smooth Jazz and Beyond. Conduce Patrizio Siguna.
0: Novità sulle novità, l'ultimo di Patrick Yandall. Suo ultimissimo album. E questa è Center of Unity. Chillin' Me Softly.

0: cielo c'è l'estate, sbocciano come fiori un po' ovunque, sui prati, tra le rocce, i festival jazz. Quest'estate ne abbiamo già proposti, vi ho interessato a diversi festival jazz organizzati da amici, da persone che conosco anche personalmente, e molti altri invece sono stati proposti ma non avevo minimamente nessun contatto. Però lo faccio per l'amore del jazz e quindi vi voglio informare anche di questo che sta per arrivare, che si tratta del Priverno Jazz Festival, che si terrà i primi di agosto. Però c'è il nostro amico Angelo De Nardis che viene a presentarcelo. Ciao Angelo!
1: Sono qui per presentarvi l'ottava edizione del Priverno Festival Jazz, l'occasione unica di incontrare il jazz per le strade e le piazze del paese alla scoperta di giovani talenti e grandi musicisti. Il 7 agosto alle 22 si inizia a suonare in piazza Giovanni XXIII con la Priverno Jazz Orchestra e con un ospite d'onore, Mauro Zazzarini e il suo sassofono. L'8 agosto di scena il Villanueva Jazz Sextet, capitanato dalla tromba di Román Villanueva, un crossover di jazz e Sud America. La serata finale il 9 agosto, sempre alle 22, con il Serino Sestetto Scorretto, l'innovazione con le radici ben piantate nel territorio. Per le tre serate del Jazz Festival c'è anche l'Aperi Jazz, concerti, jam session e performance in tanti locali di Priverno e tante opportunità per scoprire un mondo di jazz. Vi aspettiamo il 7, 8 e 9 agosto al Priverno.

0: Sono le 23 e 4 minuti.
1: L'ora esatta è offerta da
2: NaturaSì. Il bio lo trovi qui.
3: Se il prezzo del cibo è troppo basso, qualcuno lo paga al posto nostro. Il suolo, l'acqua, la biodiversità, il lavoro degli agricoltori. Riconoscere un giusto prezzo a chi coltiva la terra vuol dire sostenere ogni giorno il suo impegno come custode del pianeta.
2: Ti aspettiamo nei supermercati biologici Natura Sì di Torino.

0: 327-68-52-592. Ripeto, 327-68-52-592. Ma perché vi do il numero del WhatsApp di Chillin' Me Softly Small Night? Perché, come sapete, il programma ha un suo numero proprietario di WhatsApp a cui potete mandare qualunque cosa. E per esempio il nostro caro Roberto, che ormai è diventato il consulente ufficiale di questo programma, perché è lui che mi propone sempre qualche novità, qualche chicca, qualche nuovo brano che nemmeno io conosco, come per esempio questo ultimo di Jets Old Outs che si chiama Conas Coffee. E a proposito del caffè, visto che abbiamo superato abbondantemente la mezz'ora, se non di più, di trasmissione, forse anche un'ora, ce ne sarebbe bisogno. E quindi ce lo andiamo a prendere, ma prima di andare a prenderci un caffettino, andiamoci ad ascoltare l'ultimo singolo dei QDC, New Sensation, a Chillin' Me Softly.
1: Smooth Night.

A chi non è mai successo di dover in qualche modo rovinare, compromettere un rapporto d'amore? A me sempre, devo dire la verità, casomai il contrario è stato molto raro. Però diciamo che anche Marcel Anderson sta vivendo questa situazione. Allora, questo suo disco che risale a qualche anno fa, molto bello, ve l'ho voluto riproporre, Trusted Love Relationship, Marcel Anderson con Evan Taylor. Ma adesso Ultra Blue.

0: qualcosa che possa compromettere una relazione d'amore, prima ne abbiamo parlato. Una cosa che compromette quasi sempre la relazione d'amore è l'estate. Eh sì, perché d'estate succede sempre qualcosa di strano. Chiamiamolo di strano. Sono gli Ultra Blu insieme a Gabriela Anderson e a Pete Balasco, che appunto ci vanno a raccontare di qualcosa che possa essere l'estate. Something Like Summer. Questo è il titolo di questo delizioso e molto estivo brano, eh? E quindi, certo, quanti ricorda i giovanili a proposito delle storie compromesse e l'estate. Quanti ricordi giovanili.
1: Jazz, the magic of music.
0: Eccolo il re della smooth jazz, della rhythm and blues, ma soprattutto del soul. Will Dunn.

beautiful to me, so beautiful you are. Ma adesso non me la metto a cantare perché altrimenti oscurerei un pochino la voce di Will Dynam e non mi va di sottomettere alla mia bravura tale personaggio. Ma scherziamo, Will Downing, quello

che racconta l'amore, l'amore estivo, l'amore invernale, l'amore, l'amore in generale, meglio di tutti noi. Beautiful to Me dall'album Emotion del 2003, sono andato a ripescarlo perché mi piaceva tantissimo e sono sicuro che anche a voi piace. Ma parliamo di amore con Big Poppy, questa è una novità, si chiama Love Out Destiny.

0: musica elegante è su
1: Chilling Me Softly.
2: Smooth Noise.
1: Chilling Me Softly, un programma di Patrizio Sigone.
3: Era il 1984 quando De Barge scrisse questa canzone, Who's Only Done Now, ripresa poi qualche anno dopo nel 1991 da questo signore, Dave Foster.

Io mi sa che il 327-68-52592, cioè il numero WhatsApp, non ve lo do più, perché mi avete subito scritto. È stato Enrico che mi ha detto: carinissimo, tu mi stai compromettendo non l'amore ma la curva glicemica, intesa come il programma di stasera. Soprattutto questi ultimi brani sono tipicamente molto romantici, molto così, no? E quindi inficiano sulla curva glicemica. In effetti Cile mi soffri ha questo di scopo, cioè quello di tenervi tranquilli, rilassati. Il titolo lo dice, Chilling Me Softly. Per i meno avvezzi alla lingua inglese, chill vuol dire appunto serenità, tranquillità, rilassatezza. Chilling Me Softly, riprendendo il grandissimo successo che fu di Roberta Fleck addirittura, è Chilling Me Softly, Killing Me Softly with this song, eccetera, riprendendo quel tipo di nome venne dato alla canzone. Il nomignolo Killing Me Softly Smooth Night proviene da quello, ma vuole indicare proprio questa tranquillità, questa serenità che io in qualche modo devo trasmettere a voi, che mi immagino essere con la cuffietta, belli rilassati, magari al mare, sdraiati su un lettino, oppure a casa, sul divano, o in montagna, sotto un albero, a rinfrescarvi la mente, il corpo e l'anima con questa musica. Siamo arrivati alla fine, andiamoci a godere l'ultimo brano per oggi. Sono i De La Soulange e questa è Elisse, una novità per Chilling Me Softly. Ci sentiamo dopo per i saluti, tanto godiamoci Elisse.

0: seconda stagione di Chilling Me Softly, per poi riprendere a settembre con la terza stagione. Nel frattempo, per il mese di agosto, vi ricordo che non siete abbandonati, ma Chilling Me Softly ci sarà sempre su questa radio, sempre nello stesso orario, con il meglio di Chilling Me Softly. Io vi selezionerò da tutte quelle che sono state le puntate e gli appuntamenti che abbiamo trascorso insieme da inizio anno fino ad oggi, quelle che secondo me sono stati i brani, i tratti più interessanti, più carini, più divertenti dei programmi che io ho condotto durante l'inverno, la primavera e anche ultimamente nell'estate 2026. Quindi l'appuntamento è con The Best of Chilling Me Softly a partire dalla prossima settimana e per tutto agosto. Noi ci risentiamo a settembre. Grazie, un bacio da Patrizio Sigona.
1: Avete ascoltato
2: Chilling Me Softly,
3: Smooth Night,
2: un programma di Patrizio Sigona.
4: Antenna 1, FM 104.7 e 104.6, Torino e provincia, Astigiano e Cuneese. DAB, streaming e visual radio, www.antenna1radio.com. Antenna 1, dal 1978, la radio.

sabato mattina su Antenna 1 La Radio, Speaker per Caso. Dalle 10 a mezzogiorno, Katia e Alex ti aspettano con musica, curiosità e chiacchiere senza filtri. Tra l'informazione di Katia e il caos di Alex, la leggerezza è assicurata. Accendi la radio o seguici in streaming. Speaker per Caso, l'energia giusta per il tuo weekend.

È vero, la miglior pubblicità sono i clienti soddisfatti. Se sei disposto ad attendere il passaparola, fai pure. Ma se sei cosciente che startene con le mani in mano non è remunerativo, chiamaci. 339 45 63 710. 339 45 63 710.

0: Antenna 1. Il massimo del relax lo avrai il martedì sera con la musica elegante di Chillime Softly Smooth Night. L'appuntamento è per ogni martedì alle 22 su Antenna 1, la radio.
1: Un programma di Patrizio Sigona.

0: Jazz Train.
1: Ciao, sono Francesco Sciarretta, vi aspetto tutti i giovedì sera dalle 22 alle 23 con Jazz Train, la musica di qualità in radio su Antenna 1. Jazz Train.

0: È mezzanotte e un minuto.
1: L'ora esatta è offerta da
2: Natura Sì, il bio lo trovi qui.
3: Oggi più che mai vogliamo coltivare un futuro sostenibile per chi verrà dopo di noi. Crediamo in una comunità che rispetta la natura e promuove pace e giustizia economica. Per questo ogni giorno Natura Sì sostiene un'agricoltura etica e sostenibile.
2: Vieni a trovarci, ti aspettiamo nei supermercati biologici Natura Sì di Torino.
4: A volte basta un attimo, una grandinata, un vetro scheggiato, un piccolo incidente. E pensi,
5: cazzo, e adesso?
4: Adesso vai da Auto Giannini. Qui ogni problema diventa un'esperienza semplice, veloce e senza pensieri. Gestiamo tutto noi, dal sinistro all'assicurazione, senza anticipi, e in poco tempo torni a guidare sereno. E se vuoi cambiare auto o noleggiarla a lungo termine, con Arval o Avens ti accompagniamo passo dopo passo. Auto Giannini, trasformiamo un problema in un'esperienza. Visita il nostro sito autogiannini.com o vieni a trovarci nelle nostre sedi a Torino.

Antenna 1, FM 104.7 e 104.6, Torino e provincia, Astigiano e Cuneese. DAB, streaming e visual radio, www.antenna1radio.com. Antenna 1, dal 1978, la radio.

sabato mattina su Antenna 1 La Radio, Speaker per Caso. Dalle 10 a mezzogiorno, Katia e Alex ti aspettano con musica, curiosità e chiacchiere senza filtri. Tra l'informazione di Katia e il caos di Alex, la leggerezza è assicurata. Accendi la radio o seguici in streaming. Speaker per Caso, l'energia giusta per il tuo weekend.

Antenna 1. Il massimo del relax lo avrai il martedì sera con la musica elegante di Chillim e Softly Smooth Night. L'appuntamento è per ogni martedì alle 22 su Antenna 1, la radio. Chillim,

0: Jazz Train.
1: Ciao, sono Francesco Sciarretta, vi aspetto tutti i giovedì sera dalle 22 alle 23 con Jazz Train, la musica di qualità in radio su Antenna 1. Jazz Train, Jazz Train.

Antenna 1, FM 104.7 e 104.6, Torino e provincia, Astigiano e Cuneese. DAB, streaming e visual radio, www.antenna1radio.com. Antenna 1, dal 1978, la radio.

sabato mattina su Antenna 1 La Radio, Speaker per Caso. Dalle 10 a mezzogiorno, Katia e Alex ti aspettano con musica, curiosità e chiacchiere senza filtri. Tra l'informazione di Katia e il caos di Alex, la leggerezza è assicurata. Accendi la radio o seguici in streaming. Speaker per Caso, l'energia giusta per il tuo weekend.

0: su Antenna 1. Il massimo del relax lo avrai il martedì sera con la musica elegante di Cillime Soft Smooth Night. L'appuntamento è per ogni martedì alle 22 su Antenna 1, la radio.
1: Un programma di Patrizio Sigona.

0: Jazz Train.
1: Ciao, sono Francesco Sciarretta, vi aspetto tutti i giovedì sera dalle 22 alle 23 con Jazz Train, la musica di qualità in radio su Antenna 1. Jazz Train.